0: fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ha esordito, ricordiamolo.
1: Ha già esordito, ma poi ha dimostrato fortemente quello che è il suo valore. Io rivedo in Favasulli, ovviamente con qualche caratteristica diversa, il Di Lorenzo di quando l'ho portato a Napoli, quindi un ragazzo intelligente, umile, con grande personalità, con grande applicazione e con anche con qualità, che può essere un giocatore, lo vedo come l'uomo che avanza in quel ruolo e potrebbe essere da qua a qualche anno il nuovo Di Lorenzo. Ecco, poi il nazionale che ci va con la maglia del Napoli, sicuramente non ci andrà con la maglia del Catanzaro perché ci ha richieste, è giusto che lui vada in Serie A e sicuramente quando andrà il nazionale ci andrà con una maglia di una squadra italiana.
0: Ecco, diciamo Mario, però
1: quella del Napoli, no,
0: scusami, aspetta che Carlo Alvino vuole ancora farti domanda. Carlo ha la convinzione, prego Carlo.
2: No, io ho la convinzione, a me qualche così, sai, quelle farfalline che girano, che volano ogni tanto, a me addirittura mi hanno detto che il Napoli c'ha il giocatore in pugno, ma siccome tu, e te lo dico, è un complimento, sei un amabile bugiardo, perché sai fare meglio di chiunque altro il tuo lavoro, non me lo dirai mai, però è chiaro che ci sono delle operazioni in casa Napoli da fare, in uscita, dopodiché magari sarai più propenso
0: a poi arriva la fondo. Mario, pure io ho la convinzione che alla fine, entro il 31 di agosto, Favasulli lo porti a Napoli. Te lo dico.
1: Allora, che è un giocatore che Manna piace tantissimo, che lo stima, che credo anche l'allenatore, che piace al Napoli, che piace a tutti. Voglio dire, questa è una cosa risaputa. Poi, secondo me, è un giocatore all'identità giusto, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dei numeri, dal punto di vista economico per il Napoli, ma soprattutto in questo momento sarebbe il vestito giusto sia Favasulli per il Napoli che il Napoli per Favasulli. Però ad oggi, devo essere onesto, non c'è una trattativa. Poi magari tra una settimana ci sarà la trattativa e si chiuderà, però ad oggi non c'è.
0: È molto corretto che Giuffredi dica a oggi non c'è la trattativa, poi che il giocatore piaccia a Manna è vero, che Giuffredi lo vuole portare a Napoli pure è vero, però poi c'è prima da fare l'accordo con il mio amico Ciro Polito a Catanzaro. Mario, scusami,
1: anche perché Polito è una persona molto permalosa. È un bravo direttore, perché è un bravissimo direttore, però è permaloso. Se pensa che io sto facendo la trattativa con Napoli senza dirgli niente, ti offendo. Quindi sgombriamo il campo da
0: sgombriamo, non c'è nessuna trattativa tra Giuffredi e Napoli.
2: Perché già l'hanno fatta la trattativa.
0: No, sono serio. Mario, scusami, l'ultima. Qui vado al buio, perché sento rumors. A me non risulta, ma potrebbe arrivare anche Sebastiano Esposito, o resta al Cagliari o va in un altro club, non lo so, lo chiedo a te.
1: No, allora guarda, io mi incontro oggi pomeriggio col presidente del Cagliari. Il futuro di Sebastiano lo decideremo stasera, cosa fare, però ad oggi preferisco non dare risposte, non parlarne.
0: Lo capisco,
1: poi
0: lo capisco.
1: Dopo l'incontro di oggi pomeriggio arriveremo sicuramente a una conclusione, che sia positiva o negativa, ma è giusto che nella vita le persone facciano le scelte e che poi ognuno, quando si fa le scelte, si piglia le proprie responsabilità senza avere nessun tipo di paura e va avanti per la propria strada.
0: Rispetto,
1: prima di fare tutto questo, io oggi parlerò con il presidente del Cagliari, che abbiamo un ottimo rapporto, c'è sempre stato un rapporto di grande collaborazione, però nessuno deve dimenticare che io devo fare gli interessi dei miei calciatori.
0: Mario, l'ultimissima, promesso. Tra i tanti assistiti c'è anche Folo Ruscio, ha lavorato a Di Maro con Allegri, da domani lavora a Castel di Sangro con Allegri. C'è possibilità che rimanga o il futuro di Folo Ruscio è lontano da Napoli?
1: Guarda, mi dicono che si sta allenando molto bene, che sono contenti anche di lui. Naturalmente dire oggi rimane a Napoli o vada via è presto, perché comunque come voi sapete la rosa del club si delinea durante il mese d'agosto piano piano, sicuramente ci saranno delle accelerazioni nelle scelte, perché comunque tra meno di un mese c'è il campionato, però ad oggi onestamente ho un punto interrogativo, non mi so aggiungere altro.
0: Allora, aspettiamo.

0: L'incontro poi con Giulini stasera per avere notizie su Sebastiano Esposito. Vi abbiamo dato in 8 minuti 300 notizie con Giuffredi Alvino. Ricordo, ma giusto è un dato soltanto statistico, che Favasuli è un under e che secondo me ne sentiremo parlare molto presto. Mario Giuffredi, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro.
1: Carlo.
0: Carlo, grazie a te. E noi naturalmente ci sentiremo domani, poi ancora sabato, domenica fino al 13 ogni giorno, tutti i giorni il ritiro ai Castel di Sangro ce lo racconteranno Carlo Alvino e Gianluca Miranda, che troveremo da poco. Carlo, lui non lo poteva dire, ma io e te abbiamo la convinzione, Favasuli giocherà nel Napoli.
2: Beh, io questo lo condivido con te e quindi convinzione nostra, poi vedremo quello che dirà il mercato fino alla fine di questa sessione, però tutto va in questa direzione.
0: Esatto,
2: poi è giusto che Mario sia molto corretto anche nei confronti del fidanzato.
0: Certo, giustamente. Grazie Carlo, a domani.
2: Un abbraccio, ciao Valterone, buon proseguimento. Ciao.
0: A proposito di mercato speciale, ragazzi, che puntata da fuochi d'artificio, speciale mercato, è pronto Pengue. Poi torniamo alle 15 da Miranda a Castel di Sangro e se riesco vi do un'altra notizia esclusiva del mercato del Napoli, pubblicità.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pego, un saluto anche a Paolo Paganini, Rai Sport, in collegamento con noi. Ciao Paolo, come stai?
1: Ciao, grazie, tutto bene.
0: Allora Paolo, ovviamente con te approfondiamo sempre tutto quello che riguarda il calciomercato, tu grandissimo esperto. Bisogna dire che il mercato del Napoli in questo momento è bloccato, ci sono troppi tesseramenti. Il Napoli deve sfoltire la rosa, l'ho detto anche De Laurentiis alla presentazione della maglia sulla MSC, e ora bisogna capire quanto riuscirà a sfoltire Manna, in quanto tempo, e poi dopo magari si potrà operare per quello che riguarda i tesseramenti, i giocatori in entrata. Oggi abbiamo intervistato Mario Giuffredi, ci ha fatto capire che Favasuli piace molto a Manna ed al Napoli, però bisognerà parlare con il Catanzaro. È un giocatore che come vice di Lorenzo potrebbe essere veramente l'ideale.
1: Sicuramente sì.
0: È under, quindi il Napoli lo può tesserare.
1: Esatto. Ti confermo che questa cosa è ben avviata di Favasulli, rientra in quella politica adesso che De Laurentiis si è sposato con Allegri, di fare un mix giusto di giocatori esperti, ma anche di rinnovare un po' il discorso rosa con i giovani di prospettiva. Quindi c'è questa linea che sta andando avanti. In più sicuramente c'è l'esigenza di sfoltire la rosa, di abbassare il tetto ingaggi, perché comunque ci sono due giocatori, in particolare Lukaku e De Bruyne, che chiaramente pesano molto sul bilancio, e quindi bisognerà un po' parlare bene coi procuratori di questi due giocatori, perché mentre Lukaku ha offerte importanti soprattutto alla Turchia, De Bruyne non pare così, diciamo così, intenzionato a lasciare Napoli per andare o in Arabia o piuttosto al Galatasaray, che aveva fatto un sondaggio. Quindi il lavoro ce n'è tanto sicuramente. In più c'è anche, secondo me, una cosa importante che Napoli sta valutando, è quella di non deprezzare o svalutare quelli che sono stati acquisti importanti l'estate scorsa, in particolare Lucca e Lang.
0: Poi dicevamo anche delle altre, perché effettivamente stiamo guardando anche come si stanno muovendo i competitor del Napoli, e fino a qualche giorno fa magari vedevamo una situazione di stallo. Adesso la Roma prende Castro, la Juve prende immediatamente Ali Begovic ed anche Colomani, e le altre si stanno muovendo, anche Stones, l'Inter. È un mercato che ora entra veramente nella fase calda, ricordando anche tra le altre cose che il 22 si gioca, il 22 agosto.
1: Sì, ma era abbastanza inevitabile, Lucio, perché comunque diciamo che il mercato lo ha rallentato il mondiale sostanzialmente, no? E quindi adesso che il mondiale è finito c'è l'esigenza di dover completare la rosa, anche se un po' tutte le squadre, non soltanto il Napoli, hanno l'esigenza, perché anche la stessa Juventus, il Milan, hanno l'esigenza di dover sfoltire la rosa. Quindi è chiaro che hanno fatto queste operazioni che ti dicevo. Il Milan ad esempio sta trattando Sulé, anche perché Mendes, che è stato il grande artefice dell'acquisto di Gonzalo Ramos dal PSG al Milan, sta cercando di portare avanti una trattativa per dirottare Leao al Manchester United. Quindi dovesse sbloccarsi questo per il Milan,
0: guarda, lo sai che non mi meraviglia, nel senso che poi alla fine il mercato lo fanno anche i grandi procuratori,
1: soprattutto
0: Gonzalo Ramos, pagato 70 milioni, forse anche un po' troppo dal Milan. Allora tu fai però ti vendo Leao a 40, che magari dopo la stagione dell'anno scorso.
1: Esatto, e magari prendono Sulé come alternativa a Leao. Quindi da questo punto di vista entrano in campo i procuratori, e quando entrano in campo i procuratori, soprattutto del calibro di Mendes, si muovono anche i giocatori, perché è vero che i dirigenti del Fenerbahce sono stati 2 giorni a Milano per cercare di convincere il Milan, non tanto il Milan quanto Leao, a trasferirsi in Turchia. Lui non ne vuol sapere, e quindi adesso lo scenario che si profila per il portoghese è proprio il Manchester United, e quindi il Milan potrebbe incassare dei soldi importanti.
0: Caro Paolo, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e buon lavoro che grazie, purtroppo grazie. È tempo di mercato, quindi sono ore caldissime, non solo per il clima.
1: Dare l'appuntamento con la domenica sportiva, mercato su Rai 2 dopo la mezzanotte.
0: E ovviamente non ce la perderemo. Grazie a Paolo Paganini.
1: Grazie a te, ciao ciao.
0: Rai Sport, a proposito di caldo torrido, ecco a voi le ultime sul meteo.
2: Napoli meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano si afferma ulteriormente questo giovedì, il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti sulla Campania. Un caldo intenso ed opprimente si farà sentire anche nella notte all'alba, con valori minimi non inferiori sul litorale ai 27-29 gradi. La giornata di venerdì 31 luglio, l'ultimo giorno del mese, sarà ampiamente soleggiata sulla regione e con anche temperature diurne elevate nell'entroterra prossime ai 38-39 gradi. Per il momento è tutto, maggiori dettagli vi attendono sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web.
0: Eccoci qua, allora può iniziare la terza, l'ultima ora, l'informazione sportiva di Radio Kiss Napoli. Ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio in questo giovedì 30 luglio del 2026, che segna l'inizio del ritiro di Castel di Sangro. La squadra arriverà nel ritiro intorno alle 18:30 domani, doppio allenamento a porte aperte. Allora andiamo subito da Gianluca Miranda, tra l'altro il primo allenamento, Gianluca, me lo confermi, alle ore 10? Buon pomeriggio Gianluca.
4: Ben ritrovati qui dagli studi di Kiss Napoli in piazza Patini e Castel di Sangro. Caro Walter, sì, te lo confermo assolutamente, alle 10 il primo allenamento, doppia seduta ci sarà anche quella pomeridiana agli ordini di mister Massimiliano Allegri. Ti do una notizia anche che è posticipato leggermente l'arrivo del Napoli oggi qui in Abruzzo, perché gli azzurri partiranno intorno alle 18 dal centro sportivo di Castel Volturno per poi arrivare poco prima di cena nell'hotel in cui alloggeranno a qualche chilometro da qui, ovviamente per ricaricare le batterie al massimo in vista della giornata di domani. Doppia seduta di allenamento a porte aperte, staremo lì sul campo nel seguirle attentamente. Perché? Perché ovviamente potremo avere tante indicazioni. La prima è su Matias Oliveira, reduce dal mondiale non bellissimo con l'Uruguay, dove l'abbiamo visto schierato al centro della difesa, e perché no, con l'assenza di Buongiorno mister Allegri potrebbe provarlo in quelle vesti lì, quindi occhi puntati ovviamente su Mati Oliveira, occhi puntati ovviamente anche su McTominay, tante quelle che potranno essere le indicazioni. Staremo attenti nel seguire quello che sarà questo secondo ritiro, ripeto, al domani doppio allenamento, doppia seduta a porte aperte con i tifosi che verranno qui in massa per seguire il Napoli di Massimiliano.
0: Primo allenamento allo stadio Patini a porte aperte alle ore 10. Noi già nel corso del Bar dello Sport con il nostro Gianluca Vigliotti saremo già collegati con lo stadio Patini con il nostro Gianluca Miranda. Poi tutta la giornata ce la racconteranno Miranda e Alvino. Allenamento anche al pomeriggio, hai fatto cenno a giusta ragione a Oliveira, perché in assenza di Buongiorno e chiaramente almeno al momento di Beuke, ma è chiaro che Oliveira sarà impiegato da centrale al fianco di Amir Rachmani, fermo restando ci sono Rafa Marin e c'è anche Marianucci. Hai fatto a giusta ragione cenno a McTominay, e io però ci aggiungo l'osservato speciale di questo ritiro, che saranno a Lang, perché Allegri lo vuole valutare con attenzione, tant'è vero, e raccontavamo con Carlo Alvino, attenzione che per consentire l'arrivo di Zeballos l'indiziato a lasciare Napoli è Neres, destinazione Turchia, quindi occhio che Noah Lang diventerà a partire da domattina uno degli osservati speciali.
4: Esattamente, fatto bene riferirti a Noah Lang, legato ovviamente anche alla situazione di Zeballos. Ti ringrazio, ti ascoltavo prima nella seconda ora di Radio Gol, io e il collega Pengo ci abbiamo lavorato tanto su questa notizia in queste settimane, in questi mesi, e il mantra è stato sempre lo stesso, come anche ha sottolineato Giovanni Manna in conferenza stampa nel ritiro di Di Maro: ci devono essere prima le uscite e poi in entrate. Come diceva anche Giuffredi poco fa ai microfoni di Kiss Napoli, la rosa si delineerà nel mese di agosto, quindi questi sono allenamenti non importanti, di più fondamentali per capire chi effettivamente potrà essere al servizio di Massimiliano Allegri. Sappiamo con Noah Lang nella passata stagione l'amore calcistico con Antonio Conte non è sbocciato, è stato ceduto in prestito a gennaio al Galatasaray, ma Allegri e il Napoli giustamente non chiudono le porte in faccia a nessuno. tutti si devono poter giocare le proprie carte, perché poi cambia allenatore, cambia anche la stagione e il Napoli inizia un nuovo corso, e giustamente bisogna valutare tutti. Poi si capiranno quelle che saranno le cessioni e eventualmente le entrate con Ceballos, che sicuramente è uno dei primi obiettivi, perché piace tantissimo a Manna e dal Napoli.
5: Piace talmente tanto a Manna che lo ha bloccato già a febbraio, aveva l'accordo già da febbraio col calciatore, col suo entourage, con i suoi procuratori, poi ha trovato l'accordo col Boca, il Boca non ci punta più, il calciatore ancora adesso è fuori rosa e si allena da solo, si aspetta solo questo tecnicismo, un'uscita probabilmente Neres o Galatasaray o Fenerbahce, e a quel punto Ceballos raggiungerà Napoli, raggiungerà Allegri. Nell'idea del Napoli Ceballos può giocare sia a sinistra, dove però il Napoli, diciamolo, è ampiamente coperto, no? Perché se pensi che ci sono Alisson Santos, Giovane e lo stesso Noalang, ma può giocare anche a destra, laddove c'è Politano, esatto, laddove può giocare Vergara, laddove il Napoli immagina anche Ceballos. Quindi io mi aspetto, quando arriverà Ceballos, ovviamente, anche di vedere insieme Ceballos e Alisson Santos, due che puntano l'uomo, che creano superiorità. Senti Gianluca, nel corso
4: di... proprio su Ceballos, scusami se ti interrompo,
5: vai, vai.
4: Ceballos, raccontiamo di nuovo quella che è stata la trattativa, ha fatto tantissimo la differenza la volontà del ragazzo. Pensate che il ragazzo ha rifiutato 20 milioni di euro in 4 anni dal CSKA Mosca, perché per lui c'è stata sempre una volontà dall'inizio della trattativa e dell'interessamento del Napoli. Vuole solo il Napoli. Sappiamo il legame che c'è tra gli argentini e il Napoli, ma la differenza del ragazzo ha fatto veramente tanto la volontà.
5: A proposito del ritiro, vedremo subito all'opera Olivera, McTominay e Noalang, ma dal 5 lavoreranno con Allegri sia De Bruyne su Lukaku. A proposito di De Bruyne, il 1 agosto in Piazza del Plebiscito ho la conferma: insieme ad Allegri ci saranno anche De Bruyne e McTominay, oltre al capitano Di Lorenzo, a Vergara, a Mazzocchi, a Politano e proprio Neres. Ora la domanda è: per me De Bruyne resta a Napoli, senza se, senza ma. Il vero punto di domanda è Lukaku, secondo te, Miranda?
4: Io credo che nel momento in cui arriverà un'offerta per il centravanti del Napoli si penserà ad un'eventuale cessione. È chiaro che si parla anche di ridimensionare quello che è il tetto ingaggi. L'ingaggio di Romelu Lukaku pesa tanto, tanto sulle casse del Napoli, e io credo che nel momento in cui dovesse arrivare un'offerta per il calciatore il Napoli non farà problemi nel cederlo.
5: Anche perché il Napoli comunque punterà molto su Lorenzo Lucca, ci ha puntato, ci ha investito, ci lavoreranno molto, piace molto ad Allegri, giusto per essere chiari, perché a volte qui si va dietro al nome. Lucca, Allegri al Milan voleva Højlund e Lucca, Allegri al Milan voleva Højlund e Lucca, a parte che voleva anche Lukaku alla Juventus e martellava Giuntoli. Quindi insomma il Napoli, quando sento parlare il Napoli deve fare gli acquisti, il Napoli ha tanti calciatori importanti, l'anno scorso molti non li ha avuti disponibili purtroppo per gli infortuni, oggi il Napoli ha una criticità, complice chiaramente l'operazione di Buongiorno e le condizioni di Beukema, ma io altre cose così urgenti come sento io personalmente non le vedo. Gianluca, ti ringrazio molto, domani mattina dallo stadio Patini, già nel bar dello sport con Vigliotti, Gianluca Miranda e Carlo Alvino vi racconteranno tutto il ritiro del Napoli fino al 13 di agosto. Buon lavoro, grazie.
4: Grazie a te, un saluto a tutti, Walter, a domani, buon lavoro.
5: E a proposito invece di nazionale, da ieri il nuovo corso, Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico, il nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri, bisogna sicuramente apportare delle modifiche al nostro calcio, bisogna farlo tornare quel calcio meraviglioso che abbiamo vissuto negli anni 80, la vittoria nell'82 in Spagna, e negli anni 90 la semifinale con l'Argentina a Napoli, nel 2006 campioni del mondo in Germania, nel 2021 campioni d'Europa proprio col Mancio. Italo Cucci con noi, direttore, buon pomeriggio. Tu Mancini lo conosci da bambino, si può dire, a momenti, no?
6: Ecco, voglio solo dirti una cosa, seguivo la trasmissione.
5: Sì.
6: Da 3 anni chiedevo al Milan Camarda, adesso ha dei titoloni, sono molto contento.
5: Beh,
6: perché ho imparato proprio nella stagione di Mancini. E c'era Perani al Bologna e arrivò il ragazzino che aveva 15 anni e mezzo e lo festeggiamo con una mangiata di pesce che si era portato dalle Marche giustamente a Bologna, no? E ho seguito veramente da allora. Ce n'era un altro, forse te lo ricordi, Macina.
5: Come no?
6: Che era anche più bravo di lui, il ragazzo di San Marino.
5: Me lo ricordo.
6: Però non aveva la stessa costanza nel vivere la parte di calciatore. Ed è, l'ho incontrato a San Marino nel palazzo della Repubblica, fa un altro mestiere. Ma voglio dire, Mancini è stato veramente il prototipo. Prima ancora avevo conosciuto Bulgarelli ragazzino, vabbè, ma Mancini l'ho visto crescere in maniera straordinaria e soprattutto finire nelle mani, se tu ricordi, di Azeglio Vicini, che di giovanissimi fantastici riempì la nazionale del 90. Vialli, Baggio, c'erano tutti.
5: Era quella nazionale che lui aveva in Under 21 e la trasportò nella nazionale dei mondiali del 90.
6: Esatto, allora a parte che io voglio troppo bene Mancini e ti ricordo che lui quando se ne stava andando in Arabia gli ho fatto una telefonata da zio e lui mi ha risposto sono qui, mi hanno trattato peggio del mostro di Firenze. E io l'ho seguito anche con questo spirito, ti dirò che ci sono anche alcune cose che spiegherebbero bene il suo cosiddetto tradimento, ma lasciamo perdere, io sono pronto a rivivere la sua capacità di 50 ragazzi ha convocato la nazionale degli anni in cui lui è stato alla guida degli azzurri e devo dire che la soddisfazione dell'europeo fu enorme, perché come ho tante volte raccontato, vincere gli europei è più difficile che vincere
5: gli mondiali. È vero, è vero.
6: È così, dai, abbiamo fatto delle fatiche. Poi, voglio dire, nell'ultimo giro anche un po' di fortuna, ma se ben ricordo dalle elementari mi dicevano che Napoleone preferiva i generali fortunati a quelli bravi e sfigati. Questo qui è un po' la mia trama nei confronti di Mancini. Poi cosa devo dire di Ranieri? Ranieri l'ho seguito fin da quando giocava a calcio a Catanzaro ed è una vita che fa il maestro, diciamo così. Abbiamo trovato il mago, abbiamo trovato il super, abbiamo trovato le cose, è il maestro e credo che insieme possano fare una bella cosa, o almeno me l'auguro, perché io ho rivolto una richiesta a Sua Eccellenza Giovanni Malagò. Con l'età che ho io, fammi almeno vedere il mondiale del 30, la nazionale italiana.
5: Ma ci andremo al mondiale, ci andremo.
6: Dai.
5: Senti,
6: dai.
5: Direttore, io ne approfitto della tua presenza e lo dico con orgoglio. Io sono cresciuto da ragazzino col Guerin Sportivo di Italo Cucci, la sua direzione al Corriere dello Sport, il sogno di fare il giornalista. E mi sono ritrovato a lavorare con Italo Cucci, quindi immaginate, per me era la realizzazione di un sogno. E quindi ho avuto un maestro come Italo Cucci. Italo ieri mi ha fatto molto male, credo che quella notizia era una fake news su Baresi, comparsa su alcuni portali, credo che, e tu me l'hai insegnato, la responsabilità di chi sceglie di fare questa professione. Io lo dico sempre ai giovani, una notizia va verificata mille volte, non conta la rapidità, conta la serietà.
6: Ma hanno rovinato la notte, perché intorno a mezzanotte hanno cominciato ad arrivarmi, perché chiedevano le conferme a me, no? Come se io fossi l'onnisciente, e mi hanno solo dato, perché mio Dio, tante cose non le so, vivo in un altro mondo, mi hanno dato una tristezza infinita. Perché io ricordo, fra l'altro, un momento particolare di Baresi, quando Berzotti non riusciva a fare la nazionale olimpica, te lo ricordi?
5: Sì, lo ricordo in quegli anni.
6: E a un certo punto il capitano era Baresi e personalmente ho dovuto parlare con la moglie di Bagni perché lo convincesse a giocare in quella nazionale. Baresi è sempre stato proprio un capostipite silenzioso della razza dei giganti, perché è stato così, per cui non rompessero le palle e lo lasciano vivere in pace, quel che resta resta, quel che sarà sarà.
5: E soprattutto il rispetto della privacy, come ha chiesto il Milan, è un momento in cui si deve rispetto.
6: è la fine del giornalismo.
5: La fine del giornalismo.
6: Ormai sparano di tutto, giusto per arrivare prima dove? Se i giornali hanno ridotto le vendite del 90%. Ma lasciamo perdere, facessero il loro mestiere. Adesso devo poi dire la verità. Stavo proprio scrivendo una cosa. Siamo circondati dai maranzo del giornalismo, cioè quelli che sparano tutte le tozzerie possibili, immaginabili, fingendo di essere dei giornalisti. E questa è una cosa tristissima, perché toglie credibilità anche ai sopravvissuti come me, perché ma tanto lei no, non si può andare avanti così.
5: Io ti voglio abbracciare, direttore, e colgo l'occasione per dirti grazie, grazie di tutti gli insegnamenti che negli anni mi hai dato. Grazie Italo. È la verità.
6: Grazie miei in giro per il mondo, ed è la più grande soddisfazione che ho avuto da questo lavoro.
5: Grazie. Ciao. Di cuore, grazie. Ciao. Devo dire che ho avuto veramente il privilegio, non solo Italo Cucci, ma insomma, da giovanissimo con Antonio Sasso, direttore del Roma, con Giovanni Lucianelli, poi mano a mano negli anni Emilio Fede, che è stato mio direttore allo sport a Mediaset, Alberto Brandi. E oggi, quando mi capita, a volte ci sono delle scuole di giornalismo, no? Con giovani giornalisti. Lo dico a beneficio anche di chi ci ascolta, perché è molto importante quello che sto per dire. A volte mi chiamano proprio sulla radio e sul modo di comunicare in radio per incontrare i giovani giornalisti. Ultimamente l'ho fatto anche in un incontro con Michele Plastino. E ai giovani giornalisti io dico sempre una cosa: siccome oggi il mondo va veloce, e va veloce perché? Perché tutti noi abbiamo uno smartphone. Ovviamente l'avvento dei siti, perché prima o aspettavi il TG1, il TG2, TG3, TG5, o comunque dovevi aspettare il giorno dopo l'uscita del quotidiano per avere una notizia. Oggi è tutto diverso. Oggi ci sono i siti internet, oggi ovviamente ci sono i social network, e devo dire che però c'è forse una categoria di colleghi giovani che vuole arrivare per forza per primo. E io ai giovani giornalisti che approcciano soprattutto alla radio, perché la radio da sempre ha una storicità. Se lo dice la radio è vero, però se lo dice la radio è vero, deve essere vero. Ieri, quando è arrivata la notizia della morte di Franco Baresi, ero al telefono con Lucio Pengue e ci ha, così chiaramente, ci ha spezzato il cuore. Però ho detto: Lucio, aspetta però, perché io non lo vedo da nessuna parte, lo vedo solo su questo sito e su un altro sito. Lucio faceva le verifiche, io ho acceso 3 televisori, e ai giovani giornalisti dico: la radio è un mezzo veloce, però non conta arrivare primo, conta essere affidabili. Io ho vissuto, ero in radio il giorno in cui dall'Argentina arriva la notizia della morte di Diego Armando Maradona. In redazione ci guardavamo, non sapevamo, e io ho mantenuto la calma. Anche i miei responsabili social media manager mi pressavano per mettere la notizia sui social, e io mi sono imposto e ho detto: no, stiamo maneggiando una cosa che si chiama la morte di Maradona, e se non è vero, puta caso non fosse vero, noi non ce lo possiamo permettere. Io ebbi la lucidità di chiamare Ugo Maradona, e sentendolo in lacrime che mi raccontava: Diego non c'è più, gli dissi: adesso andiamo in onda, e purtroppo dovremo dirlo. Me l'hanno insegnata così questa professione, e a me non conta arrivare primo, a me conta provare ad essere affidabile e serio. E immagino possa condividere tutto ciò che sto dicendo un collega di grandissimo spessore, di grandissima esperienza, non a casa del capo allo sport del mattino, è Francesco De Luca. Buon pomeriggio, Francesco.
7: Buon pomeriggio, assolutamente sì. Purtroppo sono gli imprevisti del mestiere, però bisogna darsi delle regole.
5: Sì.
7: Quindi le regole che tu hai detto sono sacrosante, valevano 20 anni fa, 30 anni fa, e valgono anche oggi, a maggior ragione ancora oggi, in cui siamo bombardati dalle notizie da ogni angolo, perché poi si rischiano degli scivoloni molto molto spiacevoli, come nel caso di Baresi, a cui ovviamente noi facciamo tutti gli auguri, pur consapevoli che la situazione di Baresi è una situazione molto
5: assolutamente molto come era molto grave e complessa quella di Minoraiola, Però ragazzi, se si dà una notizia di una persona deceduta è perché quella persona è deceduta, altrimenti non c'è bisogno di fare la corsa a darla prima, perché come dice il collega De Luca, che ha grande esperienza, si rischiano scivoloni. Una notizia invece la possiamo dare certa, Francesco, che il primo agosto sarà il centenario del Napoli, 48 ore di festa in città, tutto d'azzurro, domani la tifoseria organizzata, e poi sarà la volta 19 e 26 di sabato 1 agosto della processione azzurra, tutti vestiti d'azzurro, ci si recherà in piazza del Plebiscito, saranno due giorni di grandi emozioni come merita un grande club come il Napoli.
7: Mi permetto di aggiungere che un'altra certezza è che domani i lettori del Mattino troveranno in edicola lo speciale 100 anni azzurri, che distribuiamo gratuitamente con il quotidiano, ed è un certo interessante, perché la raccolta delle pagine storiche del Mattino dedicate ai successi del Napoli dal 1962, la Coppa Italia vinta con Bruno Pesaola, al 2025 la Supercoppa vinta con Antonio Conte. Ed è un altro omaggio che facciamo alla storia del Napoli in questo weekend molto bello. Oggi a Castel di Sangro sbarcano Allegri e gli Azzurri, domani ci sarà la grande festa dei gruppi organizzati delle curve, che partirà da Piazza dei Martiri, dove sono stati celebrati gli scudetti di Maradona, e arriva alla Rotonda Diaz, e poi ci sarà questo grande evento che partirà dalla prima sede dell'Associazione Calcio Napoli, da Piazza Carità numero 6, dove stanotte sono stati messi dove è stato messo uno striscione per ricordare questo evento, e mi hanno raccontato di tutta la mobilitazione dei tifosi della zona per aiutare questi ragazzi a sistemare bene lo striscione. Insomma, è un coinvolgimento popolare molto bello, è una festa che riguarda tutti, questa festa del Napoli.
5: Senti, è un Napoli che evidentemente lavorerà da domani per prepararsi al debutto in campionato, è un Napoli che io dico che è ben messo, molto ben messo in ogni reparto, purtroppo c'è un'emergenza improvvisa. Buongiorno dovrà operarsi, starà fuori credo 4 mesi, Beukema non sta ancora benissimo, è ovvio Francesco che la priorità è diventata quella dell'acquisto di un difensore centrale.
7: Non c'è dubbio, e credo che la società stia lavorando in questa direzione, perché poi è vero, ci sono dei paletti che stabilisce, dei paletti finanziari naturalmente, perché bisogna ridurre il budget, bisogna tagliare i giocatori, tutto giusto, però poi questa è una squadra che, come ha detto Allegri, a marzo dovrà essere nelle tre competizioni. Se devi essere nelle tre competizioni devi essere completa, e fosse stata la rosa al completo senza gli infortuni di Buongiorno e Beuca, ma si poteva ragionare in un certo modo. Adesso è chiaro che la società deve accelerare, perché la squadra va completata.
5: E non è un caso che ci siano molte voci, che il direttore Manna, e questo ve lo confermo al 100%, ha in mente anche Badia Schill del Chelsea, sta guardando comunque in casa Juve e monitora ciò che accade con Gatti. È ovvio che il Napoli è un difensore centrale da qui all'inizio del campionato, sicuramente lo prenderà. Domani in edicola a titolo gratuito l'inserto Il centenario del Napoli, in edicola col Mattino, vero Francesco?
7: Grazie Walter, sì esattamente.
5: Sono io che ringrazio te per la tua presenza, grazie.
7: E buon lavoro.
5: Buon lavoro anche a te. Ovviamente vi racconteremo tutta la giornata, quella di domani, faremo anche collegamenti con Vincenzo Perna, sia da Piazza dei Martiri che dalla Rotonda Diaz. Io penso che domani a mezzanotte partirà una 24 ore di emozioni che ci porteremo dietro per tutta la vita, perché so che il mondo ultra ha organizzato a mezzanotte una cosa fantastica, tutta la serata dibattiti, grandi, tutte le vecchie glorie, a mezzanotte Rotonda Diaz. Immaginerete, mezzanotte scatta il primo agosto e da quella mezzanotte si va avanti fino alla mezzanotte del giorno successivo, perché poi è il primo agosto, perché poi c'è la processione azzurra che parte da Piazza Carità, attraverserà le strade del centro, c'è il Pizza Village del Napoli del centenario a Piazza Municipio, e poi c'è Piazza Plebiscito, e poi c'è l'incontro tra le grandi bandiere del Napoli con il Napoli attuale, ci sarà Allegri in piazza col presidente, ci sarà De Bruyne, McTominay, Vergara, e poi Politano, e poi Mazzocchi. Ragazzi, ma insomma qua ci apprestiamo a vivere 48 ore di grandi emozioni. Va bene, vestitevi d'azzurro, eh? Naturalmente, domani e dopodomani tutti vestiti d'azzurro. So che si coloreranno le città, so che si accenderanno i grandi monumenti della città, tutti colorati d'azzurro, dal Maschio Angioino a Castel dell'Ovo, Palazzo Reale. Cioè, ragazzi, non è che qua veramente vivremo emozioni indimenticabili, come quelle d'altronde vissute, perché io le ricordo bene, quelle della festa del Pullman scoperto per lo scudetto vinto da Conte, che immagino rimarranno per tutta la vita. A proposito, domani è il compleanno di Antonio Conte, eh? Domani è di Conte e il primo agosto è del Napoli. Primo agosto pioveva, di domenica era. Ci dobbiamo fermare, pubblicità.
8: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
9: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
10: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
9: Ma...
10: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
9: E se...
10: Niente se! Fatti due conti! Puoi risparmiare fino a 2.000 euro! Acquista ora senza se e senza ma! La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
11: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua. Allora, buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. Siamo pronti al gran finale e ovviamente ci concentreremo molto sul ritiro di Castel di Sangro. Gianluca Miranda e Carlo Alvino da Castel di Sangro ci hanno fatto sapere che la squadra arriverà nel ritiro l'Aquamontis stasera per ora di cena, domani pronti via subito in campo, doppio allenamento e sono a porte aperte e domani alle 10 e poi al pomeriggio alle 17 e naturalmente agli ordini di Massimiliano Allegri. Ora, la prima parte del ritiro si è consumata in Trentino, mancavano i reduci dal mondiale, invece da domani in campo. A proposito, primi collegamenti già al bar dello sport con Gianluca Vigliotti e Miranda dallo stadio Patini. Come vivere un ritiro con Allegri e soprattutto a 22 giorni dall'inizio del campionato? Si fa sul serio? Domani ci saranno anche Oliveira, Noah Lang e McTominay, dal 5 anche De Bruyne e Lukaku. Li ha vissuti i ritiri con Massimiliano Allegri? Marco Amelia. Ciao grande Marco, campione, come stai?
1: Ciao, ben trovati a tutti.
0: Sono contento di averti nel nostro pomeriggio. Com'è lavorare con Allegri, soprattutto quando poi si fa sul serio? Saremo a 22 giorni dall'inizio della Serie A, Marco.
1: Ma guarda, con Max si lavora bene sul campo. Poi io ti devo dire, facendo il portiere ero nel gruppo, diciamo, quello a parte, quello dei portieri, però la parte del ritiro Max riusciva a gestirla molto bene con noi, perché è una parte molto pesante dal punto di vista psicofisico. E il suo atteggiamento, il suo modo di fare, diciamo, ti fa digerire meglio quei carichi di lavoro che comunque ci sono in questa parte della stagione che ti porta al campionato. Però comunque nello stesso momento, preparando la squadra tecnicamente e tatticamente a avvicinarsi delle partite che contano. Noi ai tempi del Milan comunque andavamo anche in giro
0: per delle
1: varie tournée, ed era anche lì un po' complicato il tutto, però in tutto questo lui e il suo staff, comunque il mondo Milan, permettevano ai giocatori di vivere questo momento nel migliore dei modi e poter pensare soltanto a metterci a posto mentalmente, fisicamente, a prepararci per il campionato.
0: Senti Marco, hai fatto cenno al suo staff, no? Il suo vice storico è Landucci, che però in carriera ha fatto il portiere. È un confronto quello, parliamo di portieri perché tra poco ti porto sulla gerarchia, su Meret e su Milinkovic e sulle scelte del Napoli. È un confronto molto importante quello che hanno, a parte che ce l'hanno su tutto perché è il vice, ma soprattutto sul tema portieri Allegri Landucci discutono molto?
1: Guarda, ti dico, sulla parte portieri credo che sia anche giusto che chi è del campo, del ruolo come Lando abbia una voce forte, comunque influenzi molto anche l'opinione di Allegri. E da questo punto di vista sicuramente hanno un grande confronto, perché oltre alla grande stima professionale c'è anche una grande amicizia tra loro, ma anche tutte le altre persone dello staff, Magnanelli, ma anche i preparatori, Simone, non so chi ha portato con lui, però c'è tanto confronto. Max ha questa capacità di far partecipi tutte le persone che lavorano insieme a lui anche nelle scelte più difficili, perché devono sposarle tutti e portarle avanti tutti. Però è naturale che la voce di Landucci per quanto riguarda il ruolo del portiere sarà importante e fondamentale. Parliamo di una persona che, oltre ad aver fatto il portiere a ottimi livelli, ha anche iniziato a fare il percorso da allenatore facendo l'allenatore dei portieri, poi è diventato direttamente l'allenatore in seconda di Allegri, ma ne sa tantissimo di questo ruolo, soprattutto sul portiere, che è idoneo alla modalità di calcio che poi Allegri vuole mettere in campo.
0: Nel Milan, allenato da Allegri e poi si laureò campione d'Italia, c'eravate tu e Cristian Abbiati. E tu mi raccontasti una cosa divertente, cioè che tu non hai mai avuto il piacere, ma neanche Abbiati, di vedere il vostro nome scritto sulla lavagnetta nello spogliatoio dello stadio.
1: È vero.
0: Perché? Perché Allegri ne scriveva 10 e quindi non sceglieva il portiere. Qui mi sa che invece Meret lo vedrà, perché da quello che ho intuito c'è una gerarchia chiara. Il portiere titolare sarà Alex Meret.
1: Sì, si sta un po' delineando questa situazione, ma lo dico anche secondo me proprio per l'idea che lo stesso Landucci ha del ruolo di come viene interpretato il ruolo del portiere. Meret è più vicino all'idea di Marco, quindi credo che sarà così la gerarchia, però è così ai tempi del Milan, il mister non segnava il portiere che giocava in porta.
0: Più ma lo sapevate prima. Però chi giocava lo sapeva.
1: Almeno lo sapevi prima, però capivamo anche tante volte che c'erano dei dubbi e eravamo un po' così, prima di andare allo stadio eravamo un po' in dubbio, però veramente c'era un rapporto bellissimo che alla fine non contava chi andava in campo, però questo era il modo proprio di serenità che Max aveva nel ruolo, e dava giustamente la responsabilità di tutto a Landucci, che era il responsabile dell'area portieri.
0: E prima di salutarti, è evidente che proprio alla luce di queste gerarchie si stia ipotizzando una cessione di Milinkovic-Savic. Va trovata una soluzione, una sistemazione, Manna ci sta lavorando già da giorni e ha delle idee. Sta guardando in casa Tottenham per capire cosa accade con Vicario. A me risulta che al direttore Manna piaccia molto Musso, grande esperienza, ha fatto il mondiale con l'Argentina, ha giocato molta Champions quest'anno all'Atletico di Madrid, conosce il calcio italiano all'Atalanta. È una soluzione quella eventuale di Musso che ti piacerebbe, o ti piacerebbe maggiormente rivedere Vicario in Italia, al netto che però c'è Meret? Perché a me risulta, Marco, e poi lascio parlare te, che l'idea è Meret è il portiere titolare e le partite di Champions le giocherebbe Musso. Potrebbe essere un'opzione valida?
1: Ma guarda, secondo me l'opzione valida diretta è che Max sceglie un titolare e vuole un secondo affidabile che nel momento in cui il titolare non è in grado di giocare possa
0: essere pronto,
1: scendere in campo, quindi non c'è campionato o Champions. Ti devo dire che da questo punto di vista secondo me faranno questo tipo di scelta se poi Milinkovic
0: dovesse uscire, certo.
1: Sì, e questa secondo me è una valutazione importante, a meno che fanno un investimento nuovamente sull'acquisto e l'acquisizione di un portiere come potrebbe essere un Vicario, che è un titolare del Tottenham, e allora cambierebbe anche la situazione di Meret, quindi secondo me non si vogliono complicare troppo.
0: Quindi secondo te si va nella direzione di Musso, che viene, sa che fa il secondo, ma sa anche che appena lo chiamano in causa ha tutta la
1: fiducia. È una certezza,
0: questo vuole.
1: Sì, cioè, secondo me potrebbe essere uno di quei profili che magari stanno valutando, ma ce ne sono tanti di questa linea, e bisogna vedere quello che vorrà fare Milinkovic o quello che sceglierà il Napoli con Milinkovic nel momento in cui Allegri prenderà una decisione definitiva.
0: Io lo voglio ringraziare, Marco Amelia. Marco, grazie di cuore. E ricordando, a proposito, Marco, ti faccio una domanda però sulla nazionale, che tu sei campione del mondo.
1: Sì.
0: Sono stati giorni belli tosti, anche un po' pasticciati, però poi si è arrivata la quadra, c'è Ranieri direttore tecnico e si riparte dal mancio. Ti piace?
1: Beh, secondo me a questo punto diciamo che si è ripartito da certezze. Ranieri è una certezza, Almancio è una certezza, poi non mi piacciono i moralisti o i finti moralisti che vogliono dire o fare di quello che è il passato, ma parliamo di un professionista serio, di una persona che aveva voglia e motivazione di riprendere in mano la nazionale, e secondo me questo ha fatto la differenza nella scelta di Malagò. Ranieri credo che sia un supporto per Mancini di primissimo livello, e spero che sia di supporto anche per tutta la federazione, non solo per il CT, perché secondo me in questo momento il problema più grande non è il CT, non è la squadra, non è la nazionale, è tutto quello che riguarda il nostro movimento calcistico, il nostro sistema, che deve cambiare qualcosina e migliorarsi e poter tornare ad essere competitivo, ma non solo nella nazionale. Credo che debba continuare a far vedere che le squadre e i club italiani possano competere, non dico vincere, ma competere per poter vincere, e questo purtroppo ci manca, e lo stiamo vedendo un pochino con le squadre. L'unica è l'Inter, però se sottolineo una cosa dell'Inter, che è arrivata a fare due finali di Champions negli ultimi 4 anni, aveva sempre uno zoccolo duro di 10-12 italiani all'interno dello spogliatoio, con 5-6 titolari in campo italiani, e questo secondo me ha sempre fatto la differenza per ogni squadra. È importante e fondamentale, perché poi nello spogliatoio si costruisce la stagione, si costruiscono le vittorie, si costruiscono al meglio i modi in cui i momenti di difficoltà vengono passati dalla squadra, e lì ci vuole quello zoccolo duro che possa essere di italiani o di quei giocatori di esperienza che possano servire al gruppo per tenere duro e andare avanti e migliorarsi.
0: E direi che al Napoli, considerando Meret e Di Lorenzo, due scudetti, Rachmani, due scudetti, Olivera, due scudetti, stessa cosa per Anguissa, McTominay ne ha vinto uno, e poi ricordiamo che insomma è un Napoli che ha Politano, cioè gente d'esperienza con un mix, i Vergara, gli Allison, i Lang. Il Napoli ha una squadra di grande livello,
1: completa, andrà completa. Datemi retta che il Napoli è veramente completo.
0: Secondo te Max è felice? Max è felice?
1: Max secondo me è molto felice, molto. E sono convinto, ma non lo devo dire io, che aveva più proposte per poter andare ad allenare. Ha scelto il Napoli per tanti motivi, perché proprio secondo me reputa questa squadra una squadra forte, altrimenti non si sarebbe preso il rischio di entrare in un contesto difficile con delle difficoltà.
0: E poi lui sa bene che quando erediti una squadra da Conte è una squadra pronta a vincere. Marco Amelia, ti abbraccio forte, grazie Marco.
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: A te. A proposito di centenario, nella storia centenaria del Napoli, primo agosto 1926, primo agosto 2026, Stefan Zweig, Bomber, e tu ne hai fatto parte, questa storia con quella maglia azzurra, e i tifosi ti amano alla follia. Ciao Bomber.
2: Ciao, come stai Walter?
0: Tu io bene. Tu come stai,
2: hai
0: Stefano?
2: Hai detto tutto te. Bene, dai, un po' di caldo perché si muore, però dai.
0: Ma sei già a Napoli? Sei già a Napoli?
2: No, scendo giù il primo mattina.
0: Il primo mattina. Saranno 48 ore di festa, si comincia già domani con la festa dei gruppi.
2: Ero stato già invitato da tanti club, però purtroppo per impegni di lavoro non posso scendere prima di domenica.
0: Ma tanto è festa per 48 ore?
2: No, festa per un anno, tanto.
0: Anzi, De Laurentiis ha detto per tutto l'anno del centenario.
2: Beh, è giusto. Senti,
0: ma è giusto che sia così, una data che celebra i 100 anni del club, le cose organizzate alla grandissima, e nel frattempo oggi parte il ritiro di Castel di Sangro. Stefan, è ovvio che è il ritiro più importante, perché dal momento in cui domani c'è il primo allenamento, 22 giorni ed è campionato.
2: No, Walter, è andato giù la linea, scusami.
0: Ti dicevo, adesso il ritiro di Castel di Sangro, domani c'è il primo allenamento, no? Adesso sì. Si fa sul serio, perché poi tra 22 giorni è già campionato.
2: Sì, si inizia a fare le cose un po' più mirate, no? Per l'inizio del campionato, un campionato importante dove vede il Napoli che ha cambiato allenatore, che ha preso un allenatore secondo me vincente. Poi uno può vincere in un modo, uno può vincere in un altro, quello conta poco. È un allenatore di esperienza con dei giocatori che sono già di valore, adesso ne andranno aggiunti altri, penso, perché il Napoli alla fine qualcosa farà ancora. Sono curioso di vedere questo campionato, perché ritengo che ci sono squadre che possono competere, più di una, vedendo sempre l'Inter un po' più favorita delle altre, secondo me. Però subito dopo l'Inter viene il Napoli.
0: Devo dire che l'Inter mi ha impressionato nella operazione Stones, tra l'altro sta per chiudere Romero. E poi capiamo però se resta Bastoni, perché a me la cosa è che prendano due difensori di questo livello. Poi certo, se resta anche Bastoni, hanno Di Marco, hanno perso Dumfries, ve lo ricordo. Però è chiaro, Stefan, che lì si sono rinforzati molto. Non c'è più Sommer, non c'è più Acerbi, non c'è Darmian, hanno preso Provedel.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ancora più caldo nei prossimi giorni. Quindi
1: prendetelo come un bel fresco prima della calura estrema.
0: Esatto, che arriverà i primi giorni di agosto.
1: Ma dipende anche dalla percezione che uno dà alle cose, no? Tu dici, ma questo è un freschettino, no?
0: Infatti è quello il segreto.
1: Ditevelo.
0: Quando fa così caldo, tu non devi dire, mamma mia, fa caldo. Perché
1: lo sappiamo.
0: Lo subisci ancora di più. Devi dire, sto bene, devi temprarti anche mentalmente.
1: Sì.
0: Quindi noi però vogliamo sapere quando fa appunto molto caldo, al di là di ventilatori, ventagli, aria condizionata e tutto quello che resta appresso, cosa fate o cosa usate per rinfrescarvi? Vogliamo idee e cose originali, come quelle del saggio che dice: metto i piedi nell'acqua ghiacciata nella bacinella fuori al balcone.
1: Apprezzo, che se squaglia in due
0: apprezzo
1: minuti.
0: Anche il dettaglio del fuori al balcone. Immagino il nostro saggio lì con una pianta.
1: Se
0: a
1: vedete uno fuori al balcone con i piedi nella bacinella, è il nostro saggio, probabilmente.
0: Esatto. Attenzione, c'è un compleanno. Non erano arrivati ancora oggi. Ciao. Marco da San Giorgio, amici, oggi compio 40 anni.
1: Auguri, Marco!
0: Happy birthday! Ecco, 40 è una bella cifra.
1: 40, quando è cifra tonda, è
0: fra poco.
1: Cosa?
0: Fra poco ci siamo,
1: Manca.
0: Fra qualche anno ci siamo anche noi.
1: Manca pochissimo.
0: Tanti auguri, tanti auguri.
1: Annellino, mancano 20 anni per i 40.
0: Giusto la tua metà degli anni, caro Marco. Sì, puoi inveire contro di lui se vuoi.
1: Come
0: Marco.
1: Facciamo noi? Sì.
0: Allora, ascoltiamo gli ultimissimi
2: e comunque,
0: vocali.
2: Amici,
0: che comunque cosa?
2: C'è una tattica bella e funziona.
1: Vai.
2: Una busta con un po' di ghiaccio davanti al ventilatore, ma non proprio davanti, un po' più sotto, a mezza altezza del ventilatore.
0: Sì.
2: Esce l'aria condizionata, è fantastica.
1: È testata sta cosa. Cioè, quindi l'hai provata, effettivamente è così.
0: Sì, qualcuno dice anche che il saggio ci è poco saggio, perché Salvatore dice: dite al saggio che dopo 10 minuti fuori al balcone
1: l'acqua è bollente.
0: Diventa
1: fritte, si friggono i piedi.
0: Esattamente, no, tipo il baccalà. Così.
1: Così
0: col caldo che fa oggi, sì.
3: Buon pomeriggio, ragazzi. Mi saluta Gerardo.
1: Ciao, grande. Gerardo.
3: Ciao
0: Gerry.
1: Sempre presente Gerardo.
0: Un abbraccione grande. Vai, ascoltiamo ancora.
1: Vai, ce l'ho.
4: Amici, la nuca sotto l'acqua fredda.
0: La nuca.
4: Scoscia d'acqua fredda e ci passa la nuca sotto.
0: La nuca sotto.
4: Due minuti di refrigerio. Ma non è che per la pochezza invece i Pokémon li chiamano poco woman.
0: Per la pochezza non siamo Pokémon, siamo poco woman. Bella, questa mi è piaciuta. Allora, l'acqua fredda sopra la nuca. Sopra la nuca, la capra. Vai, ultimissimi messaggi. C'è anche Mary che ci scrive: da dopodomani collegatevi con i cellulari per fare la trasmissione dalla spiaggia. No, fateci rilassare, per cortesia.
1: La spiaggia.
0: Per favore, il saggio.
1: Vai in spiaggia sabato, no?
0: Dice dopo, vacanza, il sinonimo di
1: da
0: vacanza.
1: Domani
0: la
1: in poi, no.
0: Il saggio, in barba a tutte le critiche che gli stanno arrivando,
1: perché
0: dice,
1: lui è saggio,
0: dice che sta fresco e incredibilmente fuori al balcone ha la pianta che io avevo immaginato. Ce l'ha mandata, ci ha mandato la foto. E proprio io me lo immaginavo proprio con sta pianta a fianco. Incredibile, la vita come ci sorprende. Comunque devo dire che il metodo vincente di questa domanda che abbiamo fatto
1: è il ghiaccio con il ventilatore.
0: No, resta il mio, la testa nel congelatore. Chiaramente resta il mio, la cosa migliore e più pratica. Ma tra un rinfresco e un altro il tempo è volato.
1: Eh sì, amici, noi vi rinnoviamo l'appuntamento per domani. L'ultima puntata della stagione.
0: Esatto, domani ci si saluta, ci si diverte, faremo un sacco di cose.
1: Domani è anche un po' il venerdì divertimento dei venerdì divertimenti.
0: Esatto.
1: Perché è venerdì e perché è l'ultimo.
0: Esatto, no, per forza. Quindi domani vi aspettiamo numerosi come sempre. Mo si è fatta una certa.
1: Non c'è fatta ancora una certa.
0: Ma sì, salutiamo, dici le cose che si
1: sta
0: dicono.
1: Col tempo.
0: Cosa vuoi che ti racconti per temporeggiare altri 30 secondi?
1: Qual è la tecnica?
0: No, tu ci devi dire la tua.
1: La mia tecnica.
0: Che fai per rinfrescarti?
1: Mi lancio sotto la doccia.
0: Mamma mia, che basico. Basico, lo racconto anche, sono entrati negli studi Vincenzo Perna e Riccardo Catapano. Io, oltre a ficcare la testa nel congelatore, mi metto anche sdraiato sul pavimento, nudo. c'è solo in mutande, perché il pavimento è fresco.
1: Ignominiose.
0: Amici. Mi stanno guardando tutti malissimo, ho preso tempo bene, però mi sono guadagnato gli sguardi aggressivissimi di tutti gli astanti.
1: L'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Nellino in regia.
1: E vi rinnoviamo
0: l'appuntamento
1: domani per l'ultima puntata. Puntuali vi vogliamo.
0: Alle 16 noi siamo qua e vi aspettiamo.
1: Puntualissimi, ricordatevi che è sempre show. A domani.
0: Ciao a tutti.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. In apertura, i carabinieri della compagnia di Giuliano hanno dato esecuzione ad un'ordinanza della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne gravemente indiziato dei reati di omicidio volontario aggravato e furto aggravato. Le indagini sono partite dopo il ritrovamento del cadavere di un 68enne lo scorso 9 aprile 2025 con il volto tumefatto all'interno della propria abitazione nella frazione di Varcaturo. Secondo quanto finora emerso, nel contesto di un'abituale frequentazione e al culmine di una lite scaturita per futili motivi, il giovane avrebbe immobilizzato la vittima, l'avrebbe colpita con violenti pugni al volto e infine stretto le mani al collo, provocandone la morte per arresto cardiocircolatorio. Subito dopo aver commesso l'omicidio, l'aggressore si sarebbe impossessato del telefono cellulare della vittima e di una modesta somma di denaro, mettendo a soqquadro l'abitazione. Ancora cronaca, uno scambio di messaggi tra un 25enne e la sua ex è sfociato nell'ennesima minaccia. Sto venendo sotto casa tua, fai venire anche tuo padre, vi taglio la testa. Questo il testo dell'ultimo messaggio prima di aggredire con un morso la propria madre che provava a fermarlo e recarsi presso l'abitazione della ragazza in scooter e con un coltello da cucina in mano. Evitato lo scontro con l'ex suocero, anche lui armato di una mazza da baseball, ha raggiunto il pronto soccorso dove era stata portata la madre e incrocia suo padre. Lo schiaffeggia, lo spinge a terra e tenta di strangolarlo. Poi fugge. I carabinieri della sezione radiomobile della stazione di Pozzuoli, Monterosciello e Licola lo troveranno poco dopo. Arrestato per atti persecutori, lesioni e minacce aggravate, il 25enne ora in carcere in attesa di giudizio. Sempre cronaca, avevano messo in piedi una vera e propria holding personale occulta con l'obiettivo di mandare in bancarotta e depredare 5 società di sua proprietà a vantaggio della prima. I finanzieri contestano ai due indagati i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, bancarotta fraudolenta, emissioni e utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti, false comunicazioni sociali e mancate esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Gli indagati avrebbero progressivamente depauperato il patrimonio sociale in danno ai creditori, trasferendo senza corrispettivo un ramo d'azienda ad una società solo formalmente autonoma ma riconducibile ai medesimi interessi operante nello stesso settore economico. Passiamo al meteo. L'Italia si prepara ad un altro weekend di caldo record, un inizio di agosto infuocato. L'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute prevede per sabato primo ben 19 città da bollino rosso su un totale di 27 capoluoghi monitorati. L'allerta sarà massima livello 3 anche nella città di Napoli. La chiusura con lo sport, il calcio. Oggi ultimi test fisici per il Napoli a Castelvolturno in vista della partenza per il secondo ritiro azzurro, questa volta in Abruzzo a Castel di Sangro, dove la squadra arriverà in serata. Domani prima doppia seduta agli ordini di Massimiliano Allegri, mentre mercoledì andrà in scena il terzo test amichevole contro l'Osasogna. Intanto sul fronte del mercato, Giovanni Manna punta a Badiashile e Favasuli per la difesa e pensa a Sebastiano Esposito per l'attacco. Bene, per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi e linea al meteo.
1: Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 31 luglio, l'ultimo giorno del mese sulla Campania, con ancora l'anticiclone africano si afferma ulteriormente e permette non solo condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati, ma soprattutto un gran caldo intenso ed opprimente, temperature massime elevate nelle aree interne anche prossime ai 38 gradi, un po' più contenute sulla costa, mitigate dalle brezze di mare, seppur con alto livello di umidità. Un caldo intenso che si farà sentire anche nella notte all'alba, valori minimi non inferiori ai 27-29 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna e torna l'appuntamento di 442 filo diretto con voi tifosi azzurri allo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta, 342 00 00100 per i vostri WhatsApp, tutti dedicati al nostro Paolo Del Genio in collegamento con noi. Eccoci Paolo, buonasera a te.
1: Ciao Vince, buonasera a tutti.
0: Paolo, sono arrivate le convocazioni da parte del Napoli per il ritiro di Castel di Sangro. L'altra sera tu mi dicevi sono curioso di conoscere quelli che saranno i convocati, perché faremo qualche diciamo considerazione. I nomi sono i seguenti: Alisson, Anghissà, Baridò, Beukema, Khedira, Contini, Di Lorenzo, Foloruncio, Garofalo, Gilmour, Giovane, Gutierrez, Hojlund, Chenoa Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, Mazzocchi, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Ceneres, Ceo Baretin, Olivera, Pereira, Milton, ovviamente, Politano, Prisco, Pugliese, Rachmani, Spinazzola e Vergara.
1: McTominay c'è, giustamente.
0: Sì, McTominay c'è.
1: Mancano De Bruyne e Lukaku.
0: Mancano De Bruyne e Lukaku e ovviamente subito vediamo che manca anche il nome di Lindstrom, che invece era stato utilizzato a Di Mar.
1: I ragazzi sono gli stessi, cioè Garofalo, Prisco, Baridò, Milton Pereira e il quarto portiere.
0: Pugliese, sì.
1: Questi sono i cinque stessi ragazzi aggregati, quindi togliendo, siamo a 27, giusto?
0: Sì. Sono 32 convocati in tutto.
1: No, vado così, perdonatemi sì. La lentezza, però ricostruisco a volo. 27, mi aiuti, no, ovviamente, 27 meno questi 5 ragazzi che comunque non occupano slot, sono tutti under, sono prodotti del vivaio, quindi nulla a questo. Siamo a 22, giusto?
0: Sì.
1: 22,
0: sì.
1: Siamo a 22, di questi 22 abbiamo due prodotti del settore giovanile, cioè Nikita Contini
0: e
1: Vergara, e quindi siamo a 20. Abbiamo un under e siamo a, con l'under siamo a 19, che è Marianucci, non ci sono più Rao e Asa, che sono andati al Pisa e al Frosinone. Quindi siamo a 19, i quattro italiani, considerando che ne aveva 5 il Napoli di cresciuti nel vivaio italiano e doveva scegliere chi mettere dagli over, chi mettere nella lista di 4, non ha dovuto scegliere.
0: Però Paolo, partivamo da 32 meno i 5, diciamo, giovani. Partivamo da 32 nomi.
1: Allora partiamo da 32, siamo arrivati a 27, con i due siamo arrivati a 25, con i due Vergara e Contini, poi siamo arrivati a 24 con Marianucci, poi arriviamo a 20 con i quattro prodotti del settore giovanile italiano, vale a dire Meret, Di Lorenzo, Spinazzola e Politano. Poi Buongiorno, non lo so se verrà inserito nella lista oppure si aspetterà direttamente quando si rifarà, bisogna capire i tempi di recupero quali sono. Quindi siamo scesi a in questo momento siamo scesi a, il calcolo che ho fatto, lo spiego adesso perché l'ho fatto così velocemente, spero di non aver sbagliato nulla, ci porta a parlare di 20 over. Di questi 20 over, senza essere un mago, immagino che possiamo scendere a 18 togliendo Foloruscio e, mi dispiacerebbe dirlo ma lo dico, Mazzocchi. E quindi cioè, Foloruscio quasi sicuro, Mazzocchi un po' meno sicuro, però io direi Foloruscio e Mazzocchi, quindi siamo per fare un ragionamento con qualche cosa di nostro dentro, non solamente quello là, proprio schematico. Mettendoci qualche cosa di nostro dentro, siamo scesi a 18. Ergo, dobbiamo trovare almeno altri due giocatori da cedere per scendere a 16 e liberare lo slot per Zeballos. Se va via Neres, come sentivo dire oggi, o Lang, ma pare più difficile la cosa, siamo scesi, ma deve uscire ancora un altro. Deve uscire ancora un altro per fare posto a Zeballos. Non basta in questo momento, oltre a Foloruscio, Lindstrom ovviamente, Gonge, Ah no, c'è anche Chedira che dobbiamo togliere, giusto?
0: Sì, dobbiamo togliere anche Chedira da queste.
1: Dobbiamo togliere Chedira, quindi ci sarebbe con l'uscita di uno fra Neres, Lang, Giovane, non credo, ma insomma, con l'uscita di uno di questi potrebbe esserci lo spazio per Zeballos, lo spazio per Favasulli, non bisogna fare nulla, diciamo come organico esce Mazzocchi, ma come slot non c'è problema perché stiamo parlando di un under. Lo spazio per il difensore centrale, per ora parliamo solo di queste cose, esce solo ed esclusivamente se esce uno fra Oliveira e Rafa Marin, se il difensore centrale è un over. Se è Thiago Gabriel può venire pure domani mattina.
0: Paolo, mi sono un attimo perso, in questo ragionamento c'erano inclusi De Bruyne e Lukaku oppure no?
1: No, dobbiamo mettere De Bruyne e Lukaku, quindi la situazione è più complicata. Appena arrivano De Bruyne e Lukaku la situazione si complica molto, hai ragione, vedi? Esatto. Perché andare a braccio va bene, però qualche volta poi qualche cosa si può sbagliare, quindi adesso bisogna ricompilarlo bene questo discorso, perché bisogna far uscire pure
0: il posto almeno per De Bruyne. Almeno per De Bruyne deve entrare, perché Lukaku l'abbiamo sempre definito più o meno in partenza, no?
1: Sì, Lukaku, se abbiamo considerato Lucca nei giocatori nella lista dei 17 over, Lukaku vuol dire che non l'abbiamo considerato. Mentre per quanto riguarda De Bruyne bisognerebbe poi avere sei centrocampisti, non è che può uscire De Bruyne o Anguissa e non arrivare nessuno, perché sennò i centrocampisti sono pochi. Quindi bisogna fare un ulteriore incastro che potrebbe, sempre per non riguardare nessuno, per con il rientro di De Bruyne e Lukaku, un altro a rischio potrebbe essere Oliveira oppure Gutierrez. Se va via Gutierrez, Oliveira prende il posto di Gutierrez insieme a Spinazzola a sinistra, però si libera un altro slot. È un bel lavoro deve fare
0: da fare
1: Manna di incassi, perché non è come si è raccontato, cioè che basta cedere i cosiddetti esuberi, no? Quelli lì che bisogna cedere anche qualcuno che così di primo acchitto, facendo una lista, verrebbe da pensare che è confermato. Poi ovviamente se non vuoi prendere nessuno è un altro discorso, ma se Zeballos, se vuoi fare un posto per Zeballos e per il difensore centrale non si riesce a prendere un under, bisogna fare questo tipo di lavoro.
0: Paolo, ovviamente facciamo anche gli auguri a Lucca, che ha postato questa bellissima immagine del figlio appena nato, e quindi complimenti a lui e ovviamente alla sua compagna, ma apriamo anche il microfono aperto a tutti i tifosi del Napoli. Abbiamo già Francesco al telefono. Ciao Francesco.
2: Ciao a tutti, ciao Paolo. Ma io avevo tre domande molto rapide. La prima è: perché ci si ostina a cercare un centrale di piede mancino? Perché io sinceramente vedo che questi mancini, che se non sono di altissimo livello, non sanno giocare col destro, spesso perdono un tempo. Guardo Oliveira, che in alcune occasioni ci è costato. Ricordo il gol contro la Lazio. Un'altra domanda è: un'altra volta stiamo a parlare di Meret, no, Meret, sì, Meret, no, Meret, sì. Sinceramente io non riesco a capire questa cosa. Meret è un portiere di caratura internazionale, cioè è un portiere che ha vinto due scudetti con la maglia del Napoli. Allora ci sono evidentemente dei limiti forti su questo ragazzo, perché siamo un'altra volta, Conte non l'ha voluto. Infatti abbiamo preso a Milinkovic per tot milioni, adesso pare 18, non mi ricordo, e adesso mi sento parlare un'altra volta di Meret. L'ultima domanda è proprio un dentro fuori, nel senso, volevo chiedere a Paolo. Paolo, secondo te la maglia della nazionale italiana, per indossarla, non dovrebbe esserci anche un qualche cosa di etico? Cioè i casi bastoni, i casi tonali, hai scommesso, hai patteggiato, secondo te dovrebbero indossare la maglia della nazionale queste persone qua? Ti ringrazio per le risposte che mi darai e buona serata.
0: Ciao Francesco, grazie mille. Paolo.
1: Mancino in difesa, Meret e etica. Allora, però fatele una alla volta, vi chiedo sempre una e vi rispondo, perché sennò qua a finire per la strada ci perdiamo qualche risposta. Mancino in difesa, io più che Mancino fai guai e il destro ne fa meno, guarderei la qualità dei giocatori, sinceramente, perché noi abbiamo avuto mancini che hanno fatto bene, abbiamo vinto lo scudetto comunque con due mancini, non fenomeni, Buongiorno e Juan Jesus, abbiamo vinto lo scudetto. È altrettanto vero che sul centro-sinistra può giocare benissimo un destro, e non abbiamo bisogno di fare mille esempi andando in giro per il mondo, basta ricordare due esempi di casa nostra recenti, vale a dire Koulibaly che destro giocava sul centro-sinistra e Kim che destro giocava sul centro-sinistra, due giocatori che hanno fatto stagioni straordinarie a Napoli, quindi io andrei su quello più bravo possibile, poi se è pure mancino bene, ma se no non fa niente. Prima però si curava di più, adesso si cura di più il discorso del mancino, non tanto per l'errore o non l'errore che può commettere, ma per la costruzione con uno sviluppo che viene più naturale, più facile, perché la palla scorre più facilmente sull'esterno potendo giocare con il piede mancino a sinistra. Meret, si tratta il solito di fare il discorso solito, se se ne trova uno più forte oppure se l'altro che verrà al posto di Milinkovic avrà la meglio su Meret, e bisognerà prenderne atto. Per il momento l'ultimo esperimento, quello di andare a prendere Milinkovic per poi promuoverlo titolare, non ha dato grandi risultati, quindi forse con tutti i problemi che ci sono in questo momento da parte del Napoli non era il caso di andarsi a soffermare su un portiere, anche se io credo che almeno uno poi alla fine arriverà. L'altra, l'etica, hai ragione, però se si vuole rispettare l'etica la si deve rispettare nel calcio, nazionale, non nazionale, bisogna rispettarla sempre, e veramente tra poco poi dobbiamo andare a giocare noi, si è ammesso che noi abbiamo una buona etica, ammesso e non concesso, però diciamo in linea di massima potremmo avere qualche problema di meno di quelli che hanno avuto oramai tanti calciatori, ora sto scherzando, sto esagerando, però dico che anche altrove, anche in altre nazioni, giocatori molto chiacchierati per problematiche legate alle scommesse o a vicende personali abbastanza discutibili, poi sono stati regolarmente chiamati, quindi è difficile pensare che poi in nome dell'etica, che è una cosa importantissima, condivido il tuo principio, non lungi da me voler avere altre idee, io lo condivido, però se la fanno tutti bene, se non la fanno tutti subentra un ragionamento molto brutto, ma che portano avanti tutti quanti, dice, io faccio l'etica, gli altri vincono le partite perché non rinunciano ai giocatori più forti che hanno commesso qualche errore.
0: Vero, verissimo. C'era anche Meret risposto su Meret?
1: No, Meret ha risposto, ragazzi, per me il discorso di Meret vale per tutti i giocatori, poi noi ci soffermiamo in particolare sul portiere. Il Napoli è in grado, ha le risorse, ha la capacità in questo momento di andare a prendere un portiere più forte, e allora è inutile che facciamo le chiacchiere, ha vinto due scudetti, se pensiamo uno di poter prendere uno che fa migliorare la squadra, che lo si prenda, altrimenti che si dia fiducia a Meret.
0: Abbiamo Luca al telefono, ciao Luca.
3: Ciao Vincenzo, ciao Paolo, sempre complimenti. Allegri arriva a Napoli dopo tanti anni di una difesa a 3 e porta il Napoli con la difesa a 4 rispetto a Conte, che ha avuto inizialmente anche lui il pallino di iniziare a 4 e poi per vicissitudini fortuite per quanto riguarda infortuni eccetera ha dovuto cambiare, però Conte ha vinto, Allegri ci auguriamo di migliorare quello che ha fatto Conte.
1: Conte ha vinto a 4 Conte ha vinto a 4.
3: Conte ha vinto a 4, ma non, io ho visto molto spesso come Conte giocava con la difesa a 3. Ma quante volte ho visto con la difesa
1: a
3: 3?
1: No, quest'anno poi è passato a 3. Quest'anno hai detto bene tu, causa infortuni, vicissitudini. Poi siamo passati a 3. A 3 ci abbiamo vinto la Supercoppa. Se ci facciamo riferimento allo scudetto, lo scudetto l'abbiamo vinto.
3: Noi parliamo dell'ultimo anno, cioè noi parliamo dell'ultimo
1: anno. L'ultimo anno è partito a 4 ed era in testa alla classifica, poi si sono fatti male tutti i centrocampisti, ha dovuto fare una scelta fra il 4-2-3-1 perché non c'erano più centrocampisti, li poteva scegliere, metto un trequartista, un attaccante in più, metto un difensore in più, che ha scelto di mettere.
3: Poverino, io sfido tutti i giornalisti e gli opinionisti a mettersi nei panni di Conte, ma per una volta devono mettere nei panni di Conte, di io che formazione faccio, perché poi questo scusami, mo mi sfogo un attimo, perché poi questo allenatore è stato tritato di più, è stato passato davvero per il profilo, dai. Ed è ingiusta, secondo me ingiustamente se n'è andato da vincitore.
1: Ingiustamente a che ti riferisci? Per esempio alle partite che abbiamo giocato in Champions, le critiche che ha ricevuto sono ingiuste.
3: Paolo, perdonami, Ma che doveva fare questo allenatore con tutti quegli infortuni? Dovuti da lui o non dovuti da lui? Poi si scopre che la
1: no, vabbè, forse è un altro, hai ragione. No, ma sul risultato finale.
3: Non è stato confermato. Non penso per colpa di Conte, voglio dire, perché Conte già se n'era andato.
1: Oh, sì, non si è confermato.
3: Non ho capito
1: il nome. Chi? Ah, Canonico.
3: Canonico, il capo medico è chi? Il responsabile dell'area medica del Calcio Napoli. Qui non viene confermato. Perché se veniva confermato, allora forse io potevo pensare, ecco, facevo uno più uno, allora è Conte che ha sbagliato.
1: Non devi pensare, le scelte che si fanno, non devi pensare che sono fatte da persone infallibili. Quindi può darsi, ci sono due possibilità, visto che è una cosa che nemmeno vediamo con i nostri occhi, ci sono due possibilità: che il Napoli, togliendo Canonico, abbia fatto bene, c'è l'altra possibilità che abbia fatto male, che non se lo meritava. Noi che elementi abbiamo per dire che era giusto toglierlo? Noi abbiamo la storia di Canonico, che è una storia di pochi infortuni. L'anno scorso la storia di Canonico è una storia di qualche recupero difficile, certo sugli infortuni che c'entra Canonico. Sui recuperi difficili, secondo Conte, la responsabilità era di Canonico e la società ha ritenuto che il pensiero di Conte fosse corretto, ma è un pensiero, non è una scienza esatta.
0: Ringraziamo Luca e andiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe.
4: Ciao, buonasera e forza Napoli sempre.
0: Sempre,
4: mi
0: ciao.
4: Collego al discorso di Canonico solo per aggiungere una piccola cosa, perché io concordo con Paolo nel senso di dire basiamoci sui fatti, che almeno quei pochi che sappiamo, e tra questi fatti Canonico stesso fece una dichiarazione che secondo me gli ha tagliato le gambe, cioè quella che l'ha condannato più di tutto, ed è quella su Neres. Quello è un fatto, l'ha detto lui, nessuno gli ha messo la pistola alla testa, e ricordiamo tutti la vicenda di Neres, che secondo me è stata proprio la pietra dello scandalo in questo senso. Riguardo Conte, io
1: anche a me non convinse, sì. Cioè non convinse. I fatti successivi mi portarono a dire ma come mai ha fatto quelle dichiarazioni? Su questo siamo tutti quanti d'accordo, però facciamo finta che ha sbagliato in quel caso lì. È sempre un medico che ha fatto un lavoro ottimo. Io innanzitutto lo ascolterei, perché dicesti quella cosa, caro Canonico, quando su Neres, che cosa è successo? Sentiamo anche la campana Canonico, che non l'abbiamo mai sentita, abbiamo sentito solo le botte che gli mandava Conte. Io quello che ho detto in questa vicenda, aspetta, fammi finire, però ragazzi, fatemi completare un concetto. Intanto io ve lo do tutto lo spazio che volete, però fatemi completare i concetti. Io una cosa che dissi e che ripeto anche oggi, che non sono in grado di dire è colpa di Conte, è colpa di Canonico. Sono in grado però di dire, e su questo nessuno mi può contestare, che Conte parlava e Canonico non poteva parlare. Queste cose a me non piacciono. Tutti devono avere la possibilità di difendersi, replicare, mettete la parola che preferite.
4: Perfetto, no, per carità, su questo io sono assolutamente d'accordo con te, però c'è anche da dire che la campana di Canonico ha parlato, e ripeto, lui è medico e lui le cose le sa, e se lui
1: aspetta, quello che sto dicendo io è un'altra cosa. Quando ha ricevuto determinate accuse doveva avere la possibilità di riparlare. Quando ha parlato lui fece il quadro della situazione, che è una cosa che una volta si faceva addirittura ogni fine partita, cioè il medico non veniva messo in naftalina e parlava una volta all'anno. Il medico era un appuntamento fisso per noi giornalisti alla fine di ogni santissima partita, incominciando dal dottor Acampora, no? Torniamo veramente a notte di tempo per passare poi a De Nicola. Erano persone che si fermavano tranquillamente con noi, ci dicevano quel giocatore ha avuto la distorsione, quell'altro domani facciamo gli esami strumentali, quell'altro lì non lo so, forse devo capire se lo stiramento di che grado è, vediamo nei prossimi giorni. Poi li chiamavamo, ci rispondevano e parlavamo. Ora queste cose non è che Canonico non le vuole fare, io ho chiamato Canonico per un altro fatto durante quest'anno e Canonico mi ha risposto, dovevo segnalare una persona che doveva avere un intervento al piede e io chiesi un esperto a Canonico perché si trattava di un amico e Canonico mi rispose sempre gentilissimo e mi dette il riferimento, quindi Canonico rispondeva, però c'è una decisione, non lo so se del Napoli o oramai di tutte le squadre, di andare avanti con i maledetti o benedetti report che dicono e che non dicono.
4: Ok, ok, io però voglio precisare, non voglio dare la colpa a nessuno, cioè né a Conte né a Canonico di nessuna cosa, perché qua si fa presto a dare la colpa all'uno all'altro. Io dico solo una cosa, tu medico sociale, quando fai delle dichiarazioni su un giocatore e quel giocatore, dopo che tu dici se vai in panchina per me può giocare, tu ne resta, l'hai visto col Parma, era in condizione di giocare? No. Diciamo
1: io non lo so, io vorrei sentire. No, allora tu fai la domanda a me, è chiaro che ti dico, non mi pare proprio, visto che dopo 10 minuti si è fermato. Vogliamo sentire questa domanda, che come risponde Canonico? Non c'è, non c'è la curiosità. Non hai la curiosità, io ce l'ho.
4: Ha detto Paolo, lui l'ha detto, ha detto un giocatore che va in panchina, per me è in condizione di giocare. Neres stava in panchina.
1: Perché non ma io sono per l'approfondimento. Io perché ho parlato, diciamo così, male dei report? I report non c'è interlocuzione, ti arriva il report, stati bene. Invece io quando si parla con le persone puoi benissimo dire no, non ho capito, spiegami meglio. Cioè quindi era in condizione di fare chiarezza, approfondire e fare chiarezza. Io amo il dialogo, l'approfondimento, su tutto, mi piace più così. Non ho visto che è stato fatto così, mi auguro che quest'anno sia data a De Luca, che ha il nostro forte in bocca al lupo ovviamente, si è data la possibilità di chiarire tutti gli aspetti, come è normale che debba fare uno che viene definito non uno che dà una mano, si chiamano responsabili dello staff medico, quindi nel momento in cui sono responsabile lo staff medico mi sembra implicita la necessità della comunicazione, che in quella famosa intervista della quale tu parli Canonico probabilmente qualche inciampo l'ha avuto, però li vogliamo fare pure allenare a questo? Se più parli, più ti alleni pure ai microfoni, alle conferenze, al parlare, a capire quali sono le parole giuste che devi usare.
0: Tra un po' ritorniamo al telefono, Paolo, ringraziamo Giuseppe, chiedo a Marco di attendere davvero pochi secondi perché è giusto un minuto e mezzo di pubblicità e poi ritorniamo con il filo diretto qui a 442 con il nostro Paolo Del Genio, state lì.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Rieccoci nuovamente in diretta. Vi ricordo lo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta, così come anche il 342 00 0010 per i vostri WhatsApp. Tra pochissimo ritorneremo dal nostro Paolo Del Genio. Intanto vi voglio ricordare quelle che saranno le gare amichevoli del Napoli. Si partirà il mercoledì alle 18:30 da Castel di Sangro con la prima amichevole contro lo Sassuna, e ci ascolteremo alle 18:30 per raccontarvi questo terzo test amichevole degli azzurri. Abbiamo ritrovato il nostro Paolo Del Genio, caro Paolo, e abbiamo tra l'altro per te già una telefonata di Marco. Ciao Marco.
3: Ciao, buonasera, complimenti per la trasmissione prima di tutto. No, io volevo fare una domanda a Paolo su una questione più che altro giuridica, arbitrale e del calcio italiano. Io ho visto, anche guardandomi attorno, che alcune trasmissioni, anche juventine sostanzialmente, o milaniste, che sono arrivati nell'ordine 15 e stessi, se non erro, l'anno scorso, in realtà il tema del processo dell'arbitro Rocchi, del disegnatore Rocchi, di Butti, di tutti quei personaggi, cioè, in realtà ne parlano anche parecchio a livello locale, e parlo di giornalisti, non di tifosi, ma di giornalisti qualificati, che alcuni vanno anche in trasmissioni poi nazionali. A livello nazionale c'è un certo silenzio assordante, ma a livello di giornalismo locale, in ambito Juve e Milan, se ne parla molto, e questo porta con sé poi tutta una serie di tifosi ad andare in una certa direzione. Io non ho capito come mai nell'ambito giornalistico locale, napoletano, anche locale, di questo tema se ne parla proprio pochissimo, quando in realtà noi siamo arrivati a differenza loro secondi, quindi in realtà ci dovrebbe toccare e riguardare molto più di loro, e loro ne parlano e noi no. Io mi sono dato due spiegazioni, sì. Poi lascio la risposta a Paolo. Sì. Uno, o è una direttiva editoriale, soprattutto di questo radio che è noto che addirittura chiama in altre fasce orarie chi è andato a testimoniare a favore di Rocchi, che mi sembra una cosa assurda per me. Oppure è la classica paura, che è anche a livello politico, che ci chiamano poi lamentosi, cagnazzare, che però secondo me con questa narrativa che noi appena scopriamo e diciamo delle cose anche reali, teniamo paura che ci chiamano lamentosi e cagnazzare, secondo me poi ce lo mettono un po' da tutte le parti, insomma.
2: Ciao Marco, grazie.
4: Grazie. L'ultima, non lo so se in questo caso specifico, che si è un po' ammosciato strada facendo, perciò non se ne è parlato tanto, ma all'inizio ne abbiamo parlato anche noi tanto, però in generale, ora uscendo da questo caso qui, in generale devo dire che c'è un po' questa paura di beccarsi l'etichetta, e quindi qualche volta non diciamo delle cose che pensiamo per paura che poi ci possano etichettare come quelli che si lamentano. Questo è vero, l'ho notato in molti colleghi che secondo loro si danno un atteggiamento più di livello nazionale, non parlando né o parlando in un certo modo, mentre se fanno lo sfogo bello, potente, hanno paura di essere etichettati con provinciali, vittimisti. Io me ne sono sempre altamente fregato delle etichette, ho sempre detto le cose, una volta si parlò di me per un mio famoso post su delle, quindi figurati, non mi riguarda questa psicosi, chiamiamola così, il rischio etichetta di lamento, non me ne frega niente. Se devo dire una cosa la dico. Per quanto riguarda gli editori che impongono una linea, io adesso ti devo dire la verità, sono oramai secoli quasi che io lavoro nelle emittenti regionali televisive radiofoniche, non mi è mai stato detto devi dire quello, perché ragazzi non avrei fatto e detto le cose che ho fatto e detto se ci fosse stato un controllo, o miracolosamente solo con me non lo fanno, non lo so, tirate voi una conclusione. Secondo me non lo fanno, con me non l'hanno mai fatto. Io posso testimoniare su di me, io non ho mai ricevuto pressioni per linee editoriali su quello che si può dire o non si può dire. Si sono fidati di me perché sanno che io poi sono corretto, anche quando muovo critiche pesanti, ma sono corretto. Non lo so qual è il motivo, però ti posso dire che questo no. Quell'altra lì che, della quale tu parli, cioè, che è più individuale, che ognuno di noi ha un po' questa paura come napoletani di essere etichettati come vittimisti, eccetera, forse prende abbastanza molti di noi, non me, ma molti di noi sì.
2: Andiamo a salutare anche Antonio al microfono aperto con il nostro Parlo del Genio. Ciao Antonio.
5: Ciao, buon pomeriggio, e volevo proporre uno spunto di riflessione a Paolo del Genio. Noi, diciamo, venendo dalla gestione Conte, diciamo, il Napoli ha tentato di fare uno step superiore, diciamo, a quello che era, diciamo, nelle passate stagioni. Praticamente abbiamo acquistato giocatori, trattenuto giocatori. Mi ricordo che anche avevamo Kvaratskhelia al girone di andata, sono arrivati Lukaku e Højlund, operazioni che il presidente De Laurentiis non si sarebbe mai sognato di fare tempo addietro. Conte era un tipo che si sedeva a tavolo e dice: se vuoi Conte arriva primo o secondo, però poi giustamente ha preteso uno step superiore. Penso che noi adesso ci troviamo nella situazione del dopo Conte, che praticamente ha portato due tre fre importanti, ci siamo riconoscenti, uno scudetto, una supercoppa, poteva andare meglio la Champions, ha avuto tanti infortuni, però adesso ci troviamo, il calcio è un'industria, se sbagli tre giocatori a 35 milioni ti trovi un bilancio a passivo di 100 milioni. Penso bisogna riflettere su questa cosa qua, che noi oggi non abbiamo la gallina da scannare, l'Osimhen dalla situazione che ci può portare 100 milioni. L'unica soluzione sarebbe rinunciare a McTominay. Allora io non mi sento di criticare il Napoli, perché Vergara ha ricevuto un'offerta importante dal Como e l'abbiamo rifiutata. McTominay lo abbiamo ancora in rosa. Questa era la mia riflessione. Vorrei dire a tutti questi tifosi che si stanno lamentando di avere un po' pazienza, e comunque ci aspetta un'annata difficile per ripagare quell'errore di passare a uno step superiore che secondo me il Napoli non si poteva permettere. Il Napoli deve tornare, per me, alla politica dei prospetti che un domani possono anche generare plusvalenze. Che ne pensi, Paolo?
4: Ma la vedo come te, ma su questo abbiamo uno che la vede come me e te, che conta tantissimo, vale a dire Aurelio De Laurentiis. L'ha detto lui, il Napoli torna a quella politica, non c'è alternativa, non c'è strada alternativa percorribile, il Napoli torna a quella politica. Poi, come tutte le cose, la linea guida è importante. Il Napoli va a prendere giovani che possono generare plusvalenza, il player trading si chiama, e ti rialimenta le casse e ti fa ottenere risultati e ti dà sempre una freschezza di denaro da poter investire sul mercato. Quindi è il sistema, è il modello che ci ha portato a fare grandi risultati, a vincere addirittura, e questo è il modello, non possiamo derogare da questo modello. C'è da dire altresì che poi nel primo anno di Conte, derogando a questo modello, abbiamo avuto la capacità però di azzeccare tutti i giocatori, McTominay non solo, straordinario colpo, ma anche Lukaku ha dato una mano, anche Buongiorno ha dato una bella mano, anche Højlund, anche Gilmour ha dato una mano, anche Neres quando ha giocato è stato fondamentale, quindi lì abbiamo azzeccato poi le scelte da un punto di vista tecnico, cioè abbiamo speso tanto, abbiamo vinto lo scudetto, perché abbiamo vinto lo scudetto spendendo tanto? Perché deve essere quella linea del Napoli? No, è un'eccezione, però è un'eccezione fatta bene. Il secondo anno l'eccezione, con i soldi di Kvaratskhelia e Osimhen, non viene fatta bene, perché si sbagliano i colpi. Cioè, il problema del Napoli oggi è ancora il fatto che Lucca, Lang, in parte Beukema, in piccola parte Gutierrez, non hanno fatto quello che si pensava potessero fare. E questo è un qualcosa che vediamo se quest'anno con Allegri si risolve, nel senso che questi giocatori tornano a dare un contributo e quindi si annulla, diciamo, come mercato negativo quello di, dell'anno scorso. Oppure se ce lo portiamo sul groppone, come ci siamo portati sul groppone per anni, il mercato sbagliato post scudetto Spalletti, che ancora con i quadriennali, quinquennali fatti firmare a giocatori che non solo non hanno reso a Napoli, ma poi una volta ceduti in prestito non hanno reso nemmeno da altre parti, ogni anno ci sono tornati, creando un volume di affari da dover sviluppare durante il mercato che sta rallentando il mercato del Napoli. Perché il problema del Napoli non è capire, io l'ho detto dall'inizio, l'ho confermato dopo i primi giorni di ritiro a Di Maro, non è vero che Napoli deve capire se Foloruscio, Lindstrom sono quelli lì che dobbiamo rivedere, Gonge, che Dira, dobbiamo rivedere tutto quello che abbiamo pensato. Quindi sono giocatori che nel Napoli non giocheranno mai, non giocheranno mai nel Napoli quelli lì. Quelli invece che sono in ballo in questo momento sono il Rafa Marin, il Lang, il Lucca, ecco, Beuke, ma forse meno, ma pure lui, sono questi giocatori che devono far capire che cosa è successo bene, che cosa è successo col mercato dell'anno scorso, perché quello lì, ripeto, del post primo scudetto è un mercato già strabocciato, e questi giocatori sono andati in giro e non si sono rinviati più. Questo qui dobbiamo dare un po' di tempo a questa fase della stagione, alla stagione per chi resterà, ad Allegri, alla società, per valutare, o speriamo di poter dire rivalutare, questi acquisti.
2: Andiamo a salutare anche Salvatore al telefono. Ciao Salvatore.
6: Sì, buonasera. Ciao, ciao. Paolo. Ho due domande per te, Paolo, però prima volevo puntualizzare una cosa su tutti quelli che ancora difendono Conte, cioè non gli fanno neanche una critica nonostante abbia fatto malissimo in Champions. Volevo dire che le prime partite di Champions non avevamo infortuni, la rosa era al completo, quindi era solo per puntualizzare questa cosa. Paolo, due domande. La prima, se ti piace Sebastiano Esposito come alternativa a Højlund o è troppo leggero come attaccante?
4: E no, non lo vedo, lo vedo, mi piace, cioè se fosse possibile prenderlo lo prenderei, è un giocatore molto moderno, non è proprio una prima punta, lo preferisco dietro la prima punta, quindi in questo momento il Napoli non gioca con due punte o con un sottopunte e una prima punta, quindi andrebbe, non è come il fratello, ecco, che Pio Esposito, che è una prima punta vera, lui è più un sottopunta, se vogliamo dire. In questo momento il Napoli non gioca con quel ruolo lì, però è un giocatore forte che se va in una squadra più forte non credo che diventi il centravanti titolare, ma credo che diventa uno che dà una bella mano sicuramente.
6: Paolo, invece una domanda tattica ti volevo fare. Tu hai visto che uscivamo molto spesso a 4, no? A Di Maro. Ti volevo chiedere, quando una squadra ci viene a prendere alto, no? Tipo il Como ci viene a fare pressione alta, uscendo a 4 come ha fatto Allegri, no? Ha impostato Allegri, e quindi superando la prima pressione dei quattro, diciamo, calciatori avversari che ti vengono a prendere, non è più facile avere più superiorità numerica dopo la prima pressione, perché tu ne superi già quattro, perché quattro ti vengono a prendere, tu imposti a quattro e ti trovi in superiorità numerica, diciamo, nell'ultimo.
4: Il problema dell'uscita a quattro, sai qual è? Secondo me, cerco di trovare una risposta da quello che vedo e da quello che vedo fare a tutti gli allenatori che in questo momento stanno facendo grandi cose e che costruiscono bene da dietro, non vedo nessuno che esce a quattro. Perché allora mi sono chiesto e poi ho studiato e ho notato che la difficoltà principale è quando sulla pressione alla linea difensiva degli avversari è forte, si tende chiaramente a scaricare sull'esterno. Quando l'esterno sta così in basso, cioè allineato con gli esterni, destra e sinistra, sono allineati con i due difensori centrali, sei un po' schiacciato e se perdi palla lì sono cavoli. Ecco perché molte squadre sono arrivate alla conclusione di iniziare l'azione con un 3-2 o con un 2-3 addirittura, cioè con un gruppetto, 5 giocatori centrali che cercano linee di passaggio verticali all'inizio dell'azione, per poi sviluppare sull'esterno con il 4-1 finale direttamente a pochi metri dalla porta avversaria, quindi l'uno contro uno, lì ci sta la perdita tutto il tempo con tanti uomini in zona palla per riaggredire e riconquistare la palla. Quando lo fai molto in basso rischi la ripartenza veloce degli avversari con pochi metri da percorrere. Ci deve essere una spiegazione, io ho trovato questa sul fatto che molti oramai club importanti che vincono e allenatori top che vincono non la fanno più questa uscita a 4. Quindi io mi auguro che Allegri l'abbandoni, poi se la fa e la fa bene, tanto di cappello.
2: Paolo, prima di passare ad Augusto, avendo la rosa al completo solo una settimana prima del campionato, quante insidie avrà la trasferta di Marassi? Ci scrive Diego il Terzino. E poi Biagio invece, volevo chiedere al signor De Genio, il Napoli ha la rosa per vincere lo scudetto? Queste due domande tramite WhatsApp.
4: Ma allora, io cioè, sinceramente sul mercato lo so, lo capisco, che le prime tre giornate sottoste, forse addirittura possiamo estendere alle prime cinque, la prima partita, andando proprio a rispondere precisa alla domanda, è tosta, anche se dopo arrivano Como e Inter, le due squadre forse hanno giocato meglio l'anno scorso in Italia, sono due squadre che hanno una grande fisionomia, hanno un gioco molto offensivo, il Genoa è diverso, però è molto aggressivo, è una squadra che pure è tosta da affrontare. Non credo che queste partite... Io credo che queste partite sono difficilissime, diciamo, a prescindere dal fatto che arrivi subito il centrale, l'esterno, l'altro attaccante, il centrocampista. Cioè, non è che ora con gli acquisti diciamo vabbè, queste tre le vinciamo sicuro. E non è che senza gli acquisti si può dire queste tre le perdiamo sicuro, perché abbiamo i giocatori per andare a fare la nostra bella figura in queste partite. Gli acquisti, dov'è che io dico che servono 5-6 acquisti? Lo dico nel discorso lungo, sul lungo, non sulle prime partite, lo dico sul discorso soprattutto quando si inizierà a giocare ogni tre giorni e sarà necessario fare rotazioni. Quindi anche se arrivano tardi, al campionato già iniziato, l'importante è che arrivino, ecco, questo voglio dire. E abbiamo una testimonianza bella precisa sugli ultimi due anni: quando sono arrivati all'ultimo momento abbiamo vinto lo scudetto, quando sono arrivati prima del primo giorno di ritiro non abbiamo proprio ripetuto la stagione. Sull'organico competitivo per lo scudetto, è una squadra forte, per me in questo momento con la grande incognita di tutti i giocatori che hanno avuto infortuni, no, non è competitivo per lo scudetto, perché sono troppe cose che dovrebbero andare tutte quante nel verso giusto. Speriamo ci vadano, ma io sono convinto che per essere competitivi per lo scudetto servono questi 5-6 acquisti dei quali oramai sto parlando da un po' di tempo a questa parte.
2: Abbiamo Augusto. Ciao Augusto.
7: Ciao, buonasera a tutti e due. Paolo, io ho due considerazioni, te ne faccio una alla volta, perché tu non gradisci più domande. Soltanto due considerazioni con relative risposte, brevissime. La prima è quella che ho molto apprezzato la tua analisi che hai fatto sul periodo Conte, da un punto di vista di risultati ottimi a mio parere, miracolosi a mio parere, e nel secondo anno anche ottimi, perché con tutta la serie di infortuni e moltissimi, non ne sento parlare neanche alle radio locali, moltissimi hanno dimenticato i 6-7 punti rubati tra Bergamo, Torino e in casa col Verona dagli arbitri, da un arbitraggio che tu stessa hai definito, non mi ricordo come, però diciamo che qualche dubbio hanno suscitato. E quindi ora mi ricollego alla seconda mia considerazione, anche perché Conte, se un buongiorno non avesse sbagliato quella partita con quell'errore regalando quel gol, il Napoli sarebbe passato agli ottavi, dico bene. Quindi avrebbe superato
4: il Conte.
7: Che colpa a Conte di un errore marchiano, perché Buongiorno ci ha fatto perdere diversi punti e poi ci ha fatto perdere quei tre punti che noi avevamo conquistato sul campo, noi stavamo vincendo 1-0, non ce lo scordiamo. Quindi la colpa di Conte per quanto riguarda il risultato della Champions, picco anche con partite negative, vedi il 6-2, vedi il Francoforte 0-0 in casa, per carità, però Buongiorno ha sulla coscienza l'80% della non qualificazione. La seconda considerazione, non so se
4: però guarda, Buongiorno, l'errore è vero quello che tu dici, però è altrettanto vero che noi quando giudichiamo un errore di un calciatore come errore determinante possiamo in parte dire una cosa esatta, ma non totalmente, perché bisogna guardare anche a che minuto avviene quell'errore. Cioè, quell'errore, non mi ricordo, avviene che c'hai in superiorità numerica, perché il Copenaghen era in 10, ancora una mezz'oretta davanti.
2: Sì, sì.
4: Ancora una mezz'oretta davanti, non riusciamo a produrre più nulla in quella mezz'ora con una squadra debole. Quindi su questa fase qui, prima c'è l'errore di buongiorno, vero, poi però quella mezz'ora in superiorità numerica, se ci veniva qualche idea migliore e la vincevamo lo stesso e si cancellava l'errore di buongiorno. Quindi 80 mi sembra troppo dire che 80 è colpa di buongiorno.
7: Ok, io ho detto l'80%.
4: Non è che non puoi parlare, però visto che hai parlato 3 minuti, mi dai il canso di rispondere pure un attimo?
7: Sì, scusami, per carità, però io ho detto l'80%, ecco, questo volevo specificare. Quindi no.

0: siamo alle ultime puntate di questa stagione di Yassano Kiss Kiss e io per un anno ho provato a esaltare, a magnificare la bellezza del mio collega, ma anche oggi trovo difficoltà perché la sua bellezza...
1: Ma perché mi fai in galera a me? Cioè, mi fa commettere una cosa in onda, mi fa licenziare.
0: Perché la sua bellezza è inarrestabile, sì, sul 76 del digitale terrestre Rosario Verde.
1: Domani,
0: eccolo qua.
1: Da 7, da 24 agosto quando torniamo te li scrivo, va bene? Le aperture
0: no,
1: scrivo.
0: No, non le leggerò mai.
1: Le aperture d'autore accanto a lui, Marco Pesacane.
0: Tu, signori, d'autore, ne vorrei leggere tre.
1: D'autore scarso, ma è scritta cosa si dice d'autore, ok?
0: Come scarsa la regia, direbbe Rosario Verde. Buongiorno Simone Zaccaria, come stai? Tutto bene? È tornato.
1: Ma vuole mettere in mano culo lui?
0: No, lui no, ci vogliamo bene, guarda. Si sta scrocchiando il ragazzo, giusto così, per stiracchiarsi un po'. Iniziamo, come sempre, due ore, cari amici e care amiche, 342 00 00 100 per i vostri messaggi, ma lo sapete, prima c'è sempre un pizzico di musica.

0: devo partire, signor Verde? Da dove? Da dove?
1: Notizia acquiccia. Umida. Trenino. Quando le cose si fanno per noi, pesacane, ringraziando il Signore, quando ogni tanto una cosa buona. Allora, Trenino, acquedotto di Napoli, l'ABC, la società che serve l'acqua a Napoli, diventa un SPA di benefit pubblica.
0: Ci voleva.
1: Un branco di facinorosi l'altra volta insomma ha protestato, se vi ricordate già ne abbiamo parlato, perché non la voleva far diventare, ha approvato la trasformazione, quindi la giunta comunale Manfredi approva la delibera di trasformazione di ABC in azienda dell'acqua di Napoli in SPA pubblica, società di benefit in house.
0: Bella. Sembra una cosa di un club in the house
1: fino al 2080, mica il fine di mano, fino al 31 dicembre 2080 l'ABC diventa un SPA di benefit house pubblica.
0: Attenzione, non confondiamola con una spa, non è che sta diventando un centro benessere.
1: No. Pure ci c'è zic l'acqua. Trenino, ma si funda, no? Approvato la delibera. Allora, il consiglio comunale, 24 luglio rimarrà storico questa cosa. Grazie. Approvato la delibera che trasforma l'assetto societario, non più quindi un'azienda speciale, una sorta di costo del comune, ma una società per azione in mano pubblica con un capitale sociale di 53 milioni. Ascoltate, 53 milioni che sta società, con il capitale pubblico di 53 milioni che erano pubblici.
0: Sì.
1: Ebbene, sono diventate SPA. Oltre altri circa 200 milioni, stiamo a
0: 253.
1: Su 53 più altri 200 milioni 253. Di fondi.
0: Le riserve, c'era la tua firma sopra?
1: Insomma, quando la cosa è pubblica noi faremo parte del pubblico.
0: Io credo di no, ci guarda nulla questo pubblico, siamo sempre
1: per l'acqua tu la fa.
0: Certo che la fa.
1: Voi pure tu, allora sei pubblico,
0: pensare, ma non sento il servizio,
1: ma mo sei SPA, oltre altri circa 200 milioni di fondi e riserve di un patrimonio che sarà, poi c'è anche un altro patrimonio della società che sarà quantificata da parte di un tribunale di Napoli entro i prossimi 6 mesi, quindi oltre i 53, oltre i 200 ci sta tutto questo patrimonio che verrà quantificato dal tribunale di Napoli. Cos'è una società di società benefit? Allora, una società benefit, ve lo spiego che cos'è, è spesso indicata come SPA SB, società benefit. Se è una società per azioni, è un'azienda che unisce lo scopo di lucro, sentite? Trenino, tutti quanti ballate il trenino. Allora, unisce lo scopo di lucro, quindi guadagnare, con l'impegno a creare beneficio comune. Pubblico. Per esempio, la società che ha partecipazione maggioritaria comune, no? Mettiamo in casa a fine anno hanno guadagnato 100 lire. Cioè, non guadagnate niente.
0: Wow, ma 100 lire, com'era bella la 100
1: quell'euro
0: lire?
1: Quell'euro guadagnato verrà investito in verde pubblico, in scuole e roba varia, okay?
0: Bello.
1: Quindi tutti i guadagni, non è che il comune dice ma accatta la macchina, il sindaco dice ma fa la vacanza, no, viene investito. Quindi se ci sarà un aumento dell'acqua, no? Sarà un aumento dell'acqua, perché poi insomma si bisogna anche, perché se ne SPA ci saranno anche gli azionisti e roba varia, ci sarà però quel guadagno, anche se ci sarà un aumento, quel guadagno era investito. Trenino!
0: Ma che c'ha stamattina?
1: Trenino, sei contento? Non mi dici che non sei contento, meglio che poi bisognerà, perché diciamo la verità, uno dei problemi grossi che aveva Napoli è proprio che lo fatto quando tu arrivava all'acqua.
0: Ma tu dici che aumenterà l'acqua?
1: Tu non sei caso tu, sai, tu sei caso a Madre, sei a Napoli, no? Dici mai avevo un problema, arrivava la fontana, asceva l'acqua, insomma, asceva l'acqua.
0: Sì.
1: Asceva.
0: Perché non
1: dà? Ma esce meglio. Ma meglio una pressione, ma meglio quando apri all'acqua invece fa trenino.
0: È bello però, una società per azioni poi ha finalità sociali, no?
1: Bello, certo, pure ci sarà un aumento, voi se pure avrete un aumento, chi lo sa, aumento, se ci sarà un aumento, quell'aumento sappiate, dice vabbè, su panni 100 euro in più, però vuoi mettere, frate, fai una aiola. Guarda com'è bella sta trenina, trenina, fai obbedire, sa, è sciacqui,
0: ah, la cosa tanto a me non mi riguarda, io sono Gori.
1: Tu sei di poi, ma portici con me, pure se sarà privata, è privata.
0: Però è un'altra società. Insomma, si chiama
1: noi,
0: Gori.
1: Noi siamo SPA. Micio grosso.
0: In the house, però.
1: Siamo in house. In e house. Sono più grossi. Quindi, insomma ringraziando a Dio. Grazie. È stata approvata questa cosa qua. Va bene, ne abbiamo parlato l'altra volta, si è fatto quello sciopero. Quella
0: i
1: cosa,
0: poteri forti allungano le loro mani. Sull'acqua bene.
1: Non dire nessuno, mi dissocia quello che sta dicendo lui. È una buonissima cosa, Vediamo fino al 2080.
0: Chissà se lo vedremo mai il 2080.
1: Non lo vedo, il 2080 è impossibile, non lo potrò mai vedere.
0: Potresti arrivare tranquillamente a
1: 85. Prima morimo facci sciacquare e mi facci mettere in da cascetti.
0: Muri così.
1: Prima mi cremiamo, faccio un umidino, una bella doccia,
0: lo cremiamo così, limpido.
1: Una doccia molto, facciamo una doccia molto. E capito, bello, poi faccio cremare così, umido. Mi faccio cremare. Benissimo.
0: Magari anche sotto sale, che dici? Come vorresti essere cotto? Sentiamo.
1: Vedremo, ecco, chi sta ascoltando che abbiate memoria, ecco, mo stiamo pagando un euro, vediamo se nel futuro, insomma, pagheremo di più. Però sappiate che se anche quel più che paghiamo, sappiate che state facendo una aiuola, state facendo una.
0: Ma tu dici che è una manovra per far sì che tramite l'acqua si possano recuperare fondi per fare investire nella città in altre
1: sto spiegando cose, è un SPA di benefit in house.
0: Insomma,
1: che i soldi poi quelli là di guadagno verranno poi redistribuiti. Per forza devono essere redistribuiti in. A meno che non ci sia nati guai.
0: Dice obiettivo doppio: fare profitti per i soci e nello stesso tempo aiutare persone, ambiente, scuola e cultura, così come abbiamo detto
1: fare
0: prima.
1: Fare profitto per noi ne tremo, che non fai modo profitto, ne tremo, è Repubblica, no? Però oltre a fare il profitto, quelli là che guadagneranno le cose verranno reinvestiti. Ma vedremo, insomma, se ci.
0: Vuoi dire?
1: Vedremo.
0: Dago, dammi un attimo di silenzio,
1: Dici.
0: Ma magari una cosa buona per la città, no?
1: Sicuramente è buona.
0: Ah, ok. Allora.
1: Guarda, Pesane, posso dire con cognizione di causa, dovunque, in qualsiasi comune, anche quelli là che ci stanno ascoltando, hanno privatizzato oppure hanno l'acqua, tutti quanti hanno avuto bollette più meno care, servizio più efficiente, roba. È vero? Ditecelo al 342 00 00 100 oppure dopo in diretta al 081 546 68.

0: Allora andiamo a vedere qualche messaggino di quelli arrivati al 342 00 00 100, ma se volete puoi dire la vostra 081 546 6873. Putin a chiave l'acqua. Chiura.
1: Eh beh, dice comunque carino, che si bisognava farlo, se no non si poteva più andare avanti.
2: Scusami tanto, sì, non ne capite niente. No, allora, prima mi accatta maglia, poi mi acconci un giardino e poi faccio cose e poi si rimane con cose, acconci il giardino pubblico e ti
1: guadagno,
2: capito? Si rimane, sempre se rimane.
1: Eh beh, certo, il guadagno, penso che rimane. Comunque aumenterà, eh? Aumenterà la bolletta, se oggi pagavamo un euro, ora pagheremo due. Chi lo sa, non pensi che aumenterà la bolletta.
0: Io penso che tu faccia parte della stessa società che ci cita Antonio. Dice: buongiorno, la società che ho è la FFDG, che vuole dire famiglia finanziata dall'ognoro. Ed è per questo che lo amo.
1: Tanto papo ognoro. Pronto? Ma tu?
3: Dove arrivo da Mandova?
1: Ciao.
3: Proprio in base a quello che state dicendo, quattro dell'acqua. Io proprio la testimonianza viva che l'acqua da noi è privata e va tutta una chiave, quindi voi volete.
0: Ma perché di dove sei tu?
3: Mantova, in provincia di Mantova.
0: Mantova, ok.
3: No, diciamo che i bulletti sono sempre che ricevate, quella che non pagano gli altri da mamma papà noi.
1: Tu pensi sempre che con una SPA Benefit come hanno fatto a Napoli aumenteranno le bollette?
3: Ma perché qualcuno l'acqua che non la paga la deve pagare per forza, se non riescono a recuperare da qualche, quindi non cambierà mai niente.
1: Vediamo.
3: È sempre vecchia, quindi.
1: Vediamo.
0: Però scusami, a Mantova,
1: come ha detto di no,
0: a Mantova è come a Napoli, cioè è una SPA come, cioè, come dire, sì, privata, sì, ma comunque sì, oppure sì, è proprio privata?
3: È gestita da una ditta privata, la gestiscono loro. Ecco, non
1: lo so vedi un attimo.
3: Come è stata messa giù, però comunque è privata, non è più pubblica, già da tanti anni ormai.
1: Vabbè, pessimista, al nord non le sapete fare le cose. Per questo
3: devo dire un'altra cosa, Marco, sì, mi senti?
1: Sì.
3: Hai fatto gli auguri a tuo figlio oggi?
1: Perché oggi credo?
0: È San Leonardo?
3: No, oggi è San Leopordo.
0: Leopordo ci ha messo, no.
3: Giuro, oggi è San Leopordo, ci l'auguri al bambino.
0: Ah, ecco perché sorrideva stamattina quando si sveglia.
3: Il battesimo che ha fatto Rosario.
0: Ciao, grazie bene, caro, un abbraccio.
4: Ragazzi, da un cittadino della provincia di Caserta che ha subito la stessa cosa, la privatizzazione dell'acqua, vi dico che è una cosa buona, veramente ne trarrete proprio benefici assai proprio.
1: Come? Ma che è il suo pessimismo? Questo pessimismo cosmico, ma che cos'è?
0: Allora, prima di chiarire un ulteriore aspetto,
1: è l'SRL, no. A Mantova e in gran parte dei comuni della provincia, il servizio idrico integrato, acquedotto, fognature e depurazione gestite da Acqua, SRL, SB, vedete, questo è un SRL, siamo SPA. E poi chissà, addirittura società a responsabilità limitata, non manco, cioè proprio esagerato. Sì.
5: Ragazzi, io prima quando l'acqua era comunale pagavo nemmeno 100 euro l'anno, adesso li pago quasi ogni tre mesi, quasi 100 euro. Annavassata.
0: Ecco qua, buongiorno.
1: Ma non è così. Ma non pensi.
0: Buongiorno anche a te. Questa privatizzazione tocca il sangue, la carne viva dei cittadini.
1: Non lo so.
0: Ragazzi,
1: non si parla di aumento, allora, pensi che aumenta, mi sa canna, là.
0: Non è nemmeno corretto parlare di privatizzazione, perché praticamente cambia la veste giuridica.
1: Ma SPA,
0: però resta completamente nelle mani del comune.
1: Il controllo, ci
0: sì,
1: saranno degli azionisti privati. SPA, quindi è quotato in borsa.
0: È una società, ora capiamo bene.
1: L'ho messo sotto là.
0: Sì,
1: se leggi,
0: l'ho visto,
1: dice che dopo aver dipartito gli utili agli azionisti, finalmente il comune quello che guadagna lo reinveste naturalmente in maniera sociale. Però ci sta una ripartizione fra gli azionisti che prima non c'era. Ma chi lo sa? Ma che da quando mai? Non sarà una. No, non penso.
6: Rosa, buongiorno. Sì. Da quando hanno privatizzato l'acquedotto a Casoria? La situazione è migliorata tantissimo, infatti se ne sta carendo proprio gasolio, non fanno manutenzione sulle condutture e ci sono non delle voragini, ci stanno proprio i gallerie sotto gasolio.
1: Vediamo l'acqua a Casoria, vediamo un attimo.
0: Allora, nel frattempo diciamo che andando sempre a vedere, poi magari sarebbe curioso parlarne con qualcuno, perché questa veste giuridica permetterebbe per esempio ad ABC di accedere più facilmente a finanziamenti bancari con capitali più ingenti, tipo per fare l'ammodernamento della rete idrica.
1: Ma per esempio ci fanno un milione di euro, darò più Paolo.
0: Vabbè, credo che se li faranno, spero vivamente che si facciano bene i calcoli per evitare di arrivare a dover fare il debito, no?
1: Pronto, chi è al telefono?
7: Pronto, yeah. Ragazzi, buongiorno, Francesco.
1: Ciao Francesco.
7: Mi potete concedere 30 secondi, vorrei dire 30.
1: Un attimo solo per onestà, a Casoria la gestisce affidata alla Gori SPA, un'altra società per azione questa qua. Vabbè, dimmi caro.
7: Sì, allora ragazzi, volevo farvi un auguro di serene vacanze a tutte e due, vi voglio bene, mi raccomando, passate delle belle vacanze serene e tranquille.
1: Grazie,
7: brutti. Sono gli appiani, c'è una cutaletta svizzera, cioè...
1: Guarda che poi ti faccio vedere, guarda che cutaletta, pensi, là.
7: Marco, pure tu.
1: È più grave.
7: Marco, tu le fratelle portatele da casa, non
1: che avete ammazzato?
0: No, la caprese.
7: Poi volevo dire un'altra cosa, un saluto allo stregone che un sacco di tempo che non telefonavo, l'ho sentito l'altro giorno.
1: Sì.
7: Lo stregone ci sei mancato, facevi tantissimo ridere, continua a chiamare perché la storia del tuo suocero è incredibile.
1: E presi il rognuto, comunque.
7: Come terza cosa, secondo me a questo punto, da quello che ho capito, società, cioè SPA sta se posso aumento.
1: Se posso aumento. Ma non penso.
7: Ma io pure quando metto la benzina sentavo.
1: Ma pure se aumenteranno, sicuramente rifaranno tutta la rete idrica, sarà una cosa bellissima. Cioè, se si perdi l'acqua non ci saranno più.
7: Solidarietà a Casoria, che ho sentito tanto, non sta carendo.
1: Vabbè, vedremo. L'importante, poi vediamo.
7: Ragazzi, voglio bene.
1: Ciao fratello, ciao. Allora, noi ci fermiamo un attimo, mettiamo la pubblicità e torniamo subito, vai.
8: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: diretta, se volete dire la vostra 081 546 6873, ma a breve ascolteremo anche numerosi vocali, vero Zaccaria? Quelli che arrivano al 342 00 00 100. Pronto? È caduto alla linea Fabio da Barra. Ieri ho chiamato la BC per una fuoriuscita di acqua dall'asfalto, sono venuti subito, ma per aggiustare un tubo sono stati dalle 7:30 fino alle 21 di sera, tra l'altro 5 persone. E vabbè ragazzi, fateli lavorare, cioè, vogliamo la riparazione immediata anche, dai. Buongiorno ragazzi, ABC sarà una SPA ma associo il capitale unico tutto di ABC, la società sarà senza scopo di lucro, sarà obbligatorio reinvestire tutti gli utili in altre opere, inoltre cambierà solo la governance interna, cioè ci saranno iter burocratici più snelli anche per quello che riguarda assunzioni e procedure di altro tipo. Aspetta, sui costi non sono esperto quindi non do opinioni, ma non vi fate spaventare dalla dicitura SPA perché è assolutamente impossibile che investitori esterni possano intervenire, infatti no, vedevo sta cosa, effettivamente non ci sono quelli esterni, cioè resta tutto in mano a, comunque al
1: comune. Quindi non aumenterà, soltanto una cosa da come dite voi di facciata, di nome, cioè non cambierà niente.
0: Diciamo il rischio ci potrebbe...
1: No, se è privato, cioè non è privato, quindi non ci saranno gli utili, insomma, non è che è una che va a cercare utili.
0: Aspetta.
1: Utili.
0: No, però che succede? Se si deve fare la riparazione magari della rete idrica in maniera un po' più capillare e costosa, prima ABC non poteva chiedere facilmente un prestito a una banca. Oggi lo può fare, la burocrazia è più snella, quindi magari tu l'aumento lo potresti avere, però
1: è giustificato.
0: Nessuno sta guadagnando dei soldi realmente, ma si sta finanziando un'opera.
1: Se ho capito bene, seppure ci aumenta la bolletta, però stiamo buoni tranquilli che a Pesaca non ci sta buscando niente, insomma.
0: No, Pesaca purtroppo no.
1: Quindi
0: niente.
1: Pagheremo di più sulla bolletta, così insomma, a buon cuore.
2: A buon cuore. Poi è come l'anguillo rovescato.
1: Vuole che fanno un finanziamento poi non so fu lavoro perché vai in Italia non è che vabbè su vabbè pronto ma poi SPA gli azionisti chi sono? L'azionista è uno, cioè o comune, cioè,
0: resta sempre
1: non ci sono privati,
0: no, così
1: ma non mi trovo perché non è così, scusa, dai, parla
0: pronto?
1: dici
3: parlare?
1: prego
3: buongiorno. Ma noi, i politici, sono quello quando dicono il popolo è sovrano.
1: Sì.
3: Noi in un certo periodo abbiamo votato un referendum.
1: Vabbè, sì.
3: Sull'acqua che doveva essere non privatizzata ed altre cose. Questa è come assicurazione. L'assicurazione pure era obbligatoria, dovevi farla. Però oggi l'assicurazione è bella e buona perché tu sei un utente che non fa incidente, altre cose. Deve cambiare.
0: Ma non è una reale privatizzazione, cioè nel senso, il rischio qual è? Che alcuni utili magari fatti con l'ABC possano poi finire in altri capitoli di spesa del comune.
3: Marco,
0: però come utili che qualcuno poi ci guadagna, sulla carta sempre, stiamo parlando al netto di tutta una certa trasparenza.
1: Noi ci siamo con la carta.
0: Noi ci siamo sulla carta. Non possiamo presumere che qualcuno farà già qualcosa di sbagliato. Se poi un giorno qualcuno sbaglierà, poi c'è qualcuno che lo racconterà.
1: Che in Italia non è mai capitata questa cosa che poi ci sbaglia.
0: No, ne sono capitate tante di cose.
1: Ma sulla carta.
3: Le privatizzazioni era per la concorrenza, avete visto qualche concorrenza, il fatto dell'Enel ed altre cose, prima era tutto allo Stato, dallo Stato siamo tutti quanti assieme, noi abbiamo privati delle persone perché chi lo giustamente dice qua come anni siamo chiesto di pigliare questo caso, se no non è da fare. È possibile che siamo due di noi ogni due mesi 100 euro di acqua, ma le noine di città.
1: No, vediamo.
0: Ciao,
1: come dice Marco, non ci sarà niente, cioè solo sulla carta.
0: Non ho detto
1: non
0: che
1: ci
0: non
1: sarà.
0: Ci sarà, no, detto che messa così
1: non ci sarà niente.
0: Se tutti si comportano bene, se si fanno le cose
1: e poi
0: per
1: detto,
0: bene.
1: Ha detto Marco che non ci sono i soci privati in questa cosa, sono solo
0: così leggo. Cambia la scatola, diciamo, della situazione dell'ABC che, ti ripeto, cambia la sua veste giuridica e che sembra una società per azioni cosiddetta molto terra terra terra, però rimane tutto al comune di Napoli. Buongiorno belli, Claudio il pizzaiolo, volevo dare una comunicazione di servizio. Stasera a 2 chilometri da casa mia ci sarà il concerto di Manu Chao, unica data al sud. Sarà fatto in un bosco tutto immerso nella natura e sono previste 7-8 mila persone. E vabbè, sarà un bel evento. Allora, Claudio, domani facci sapere com'è andato il concerto. Ciao ragazzi, saluti da Creta. Fate saluti a mia moglie Matilde, è la prima volta che vi ascolta. Ciao Andrea, ciao Matilde.
4: Ciao Matilde.
0: Benvenuta anche tu in Yes and No Kiss Kiss. Poi ci sono altri vocali. Ragazzi, buongiorno, a Casoria, vicino alle perdite di acqua, Stan e Coz. Trenino, saluti. Va bene, ne prendiamo atto. Nel frattempo ci fermiamo, no, andiamo al telefono. Pronto?
5: Pronto?
0: Sì. Sì, ciao.
5: Buongiorno ragazzi, Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio, sì. Buongiorno.
5: Raga, volevo domandare una cosa, se era possibile. Appena potete, potete chiamare poi anche la persona che tempo fa ci disse il fatto del carburante che acquistano una moto ogni tanto e poi...
0: Come si chiama? Poi, sì,
5: poi
0: sì.
5: Ci faccio spiegare poco, come mai i benzinari tutti i giorni aumentano giorno per giorno, ma accattano tutti i giorni o accattano una moto ogni tanto?
1: Ma poi ci domandiamo, siamo in coppa all'acqua, deve andare con mia benzina.
0: Alcune pompe non hanno nemmeno applicato lo sconto o non hanno applicato tutto lo sconto previsto dal governo fino al 6 agosto, tra le altre cose. Quindi la situazione è un po'.
1: La domanda strana. Che da fare, i 10 miliardi che ha guadagnato lo Stato dove stanno? Perché tu lo sai che ci sta l'IVA e le tasse, quindi aumentando la benzina lo Stato guadagna di più.
0: Ieri notte ti pensavo.
1: 10 che hanno guadagnato 10 miliardi, lo stanno 10
0: ieri notte ti pensavo, perché praticamente dicono che questo extra guadagno fatto sempre dalle accise, perché il costo della benzina è aumentato, verrà utilizzato per coprire gli sconti che si faranno adesso.
1: A chi l'hai?
0: Il governo.
1: Che light ci stanno soldi, solo il 6% per fino dice al 8%.
0: Che, no, però faranno delle altre iniziative che dureranno.
1: Milioni, non hanno messo miliardi, hanno messo non mi ricordo quanti milioni. 10 miliardi che ha guadagnato lì, vale?
0: Ho sentito che questi.
1: Ah, ce le dice, allora io mi sfido. Allora, ci fermiamo un attimo? Sì, sì.
0: Piccola pausa, ragazzi.
1: Piccola pausa. Una canzoncina e torniamo.
0: Una canzone, torniamo, continuate a mandare i vostri messaggi 342 00 00 100.

0: mi sono andato a sincerare un attimo, ho domandato all'intelligenza artificiale in una SPA di benefit pubblica come quella là che è stata approvata, ci sono i privati, e mi ha dato una risposta. Vuoi leggere tu, perché non ce la faccio, tengo gli occhiali che sono sporchi, leggi tu. Ho chiesto, ma ci sono i privati in questo tipo di società, cosa dice?
1: Ma questa è generalizzata, devi vedere che è successo con
0: c'è benefit.
1: Possono essere in una situazione molto comune, ma occorre fare un chiarimento importante, cioè possono essere.
0: Sì, legge.
1: Nel caso del comune di Napoli al momento non c'è nessuno che viene come esterno.
0: Ma l'hanno approva, vai, legge.
1: Allora, aspetta, la società benefit sono normali. Te l'ho letto, sì, i privati possono essere ed una situazione molto comune, ma occorre fare un chiarimento importante sul nome. La dicitura corretta in Italia è società benefit SB oppure società benefit a partecipazione pubblica. Non esiste un tipo societario autonomo chiamato ufficialmente SPA di benefit pubblica, che è quello che hai scritto tu qua su.
0: Quello là che hanno approvato. Continua a leggere, scusa.
1: Ma non ce la faccio
0: a leggere, non ci capi.
1: Allora.
0: Non esiste, quindi.
1: Rosario,
0: leggi,
1: nel caso del comune di Napoli non è così al momento, che vuoi da me?
0: No,
1: cioè,
0: la dicitura della proprio della cosa che hanno approvato, società di benefit SB si chiama, oppure società benefit a partecipazione pubblica, quella che hanno approvato
1: SPA
0: al comune di Napoli.
1: Benefit
0: non
1: pubblica.
0: Esiste un tipo societario autonomo chiamato totalmente SPA di benefit pubblica. La società benefit introdotta in Italia con la legge quella là che poi hanno adottato loro, sono normali società commerciali come le SPA che sì, oltre allo scopo di dividere i profitti tra i soci integrano nello statuto una finalità di beneficio comune.
1: E qua stai dando come dici, quindi, tu dipende dalla domanda che
0: domani,
1: fai.
0: Quindi un domani possono entrare un'amministrazione, un'altra cosa, possono entrare anche dei privati.
1: Un domani dobbiamo vedere, ma al momento non è quello l'intento.
0: Hai ragione.
1: No, scusami, tu devi vedere. Tu devi ragionare su quello che hai oggi.
0: È vero.
1: Oggi tu sai che il comune di Napoli è l'unico azionario, diciamo, di questa cosa, perché ha cambiato la veste giuridica.
0: Per ora
1: è così, speriamo che rimanga sempre così. Riescano a fare opere importanti.
0: Può cambiare.
1: Questo non lo so, se lui, tu dici di sì, se cambierà lo vedremo e lo racconteremo, siamo sempre là. Non possiamo dire però a prescindere che cambierà già e che sarà così. Perché così è insinuare.
0: È insinuare. Perché in Italia non si è mai verificato.
1: Ma quello che si è verificato in Italia si è verificato, si sono verificate tante di quelle cose. Voglio dire, pronto?
2: Buongiorno ragazzi, ma io ho appena trovato un articolo di aprile dove la presidente del consiglio comunale Enza Amato diceva che in linea con quanto detto dal sindaco Manfredi non era prevista nessuna privatizzazione dell'acqua a Napoli. Ma hanno cambiato idea da due mesi. Ma io aprirei il tema, la volubilità dei dirigenti italiani.
1: Ma non è non si è privatizzata l'acqua.
0: Però
1: ragazzi,
0: si è
1: al momento
0: una strada.
1: Pronto?
0: No.
1: Sì, ma se è una veste giuridica, che se ti servono soldi devi farlo per forza, quello è il senso.
0: Pronto?
1: No, ma perché tu fai così? Perché vuoi dire per forza che è stata fatta una cosa sbagliata o una privatizzazione con persone esterne che sono subentrate, che stanno mettendo capitali e che privatizzano? No, al momento non è così, quello è il discorso.
0: Vabbè. Quindi non si verificherà. Pronto, dimmi.
3: Pronto ragazzi, di nuovo Francesco.
0: Ciao Checco.
3: Cioè, Marco, mamma mi deve dire se non piacere, Rosario, non piacere, leggi un attimo e non ne vuoi leggere.
0: No, perché no?
1: Ma l'ho letto.
0: Non so.
1: Ma un conto è quello, scusami, un conto è quello che tu dai come definizione generale. Un conto è quello che è successo al comune.
0: La frigge di Ciali, chi lo dice? No, la frigge di Ciali è frigge?
1: Ovviamente sì.
0: Cioè, capi come fa?
1: Ovviamente sì.
0: Ma pure si dice un costruttore, la frigge di Ciali, continua a dire.
3: Quello sai che cos'è? Improvviso il nazionista, ho paura che non subito a faticare un domani.
1: Bravo, io sto cercando di far sì che tu ti fai fatto tu, hai capito?
0: Non è questo, avere ragione a tutti i costi.
1: Non è ragione, è vedere la cosa con me.
0: Come si dice, sono gli studi, non cambia l'idea.
1: Dopo domani, se entreranno, ragazzi, dopo domani, fra un anno, fra due minuti, entreranno degli azionisti privati. In ABC il comune non sarà l'unico, eccetera eccetera, io farò un passo indietro e dirò avete ragione, al momento
0: bisogna dire quando sarà la ragione.
1: Ragazzi, allora, ci fermiamo un attimo. Canzoncina, piccola pausa, un'altra canzoncina, voi continuate a dire la vostra e poi fra poco chiudiamo la prima ora di Yes Sano Kiss Kiss.